0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ci si innamora sempre per la persona più

0: Canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: mio destino, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisogna

emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Un amore nato nei meandri della rete, che viaggia e vive fra la città eterna e Scilla e Cariddi. Non potevo immaginare nulla di tanto difficile, ma non potevo chiedere niente di meglio della mia breve vita. Ti amo.

grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Vorrei essere un raggio di sole che ogni giorno ti viene a svegliare. Vorrei essere lo specchio che ti guarda e che a ogni tua domanda ti risponda che al mondo tu sei sempre la più bella.

grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Cos'è l'amore? È la stella del mattino e quella della sera.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

trovati all'appuntamento con Branco alle Stelle, è venerdì 12 di giugno 2026. Siamo sotto il segno dei gemelli. Ariete, c'è qualche cosa che bisogna cambiare anche in amore, e questo succederà domani perché Venere diventa meravigliosa in Leone. Toro, la pioggia degli astri, della luna che oggi cade sul segno del Toro, è un segnale benefico per gli affari. Venere, prima di passare dal Cancro in Leone domani, aggiunge un tocco di buon umore per consolidare ancora di più il vostro rapporto. Gemelli, adesso da domani anche la Venere sarà splendida in Leone per voi, sempre più vicina anche la fiamma di Giove quando andrà in Leone. Insomma, io dico bene tutto, ma bisogna vedere verso quale segno voi state puntando, voi per l'amore, voi per l'interesse. Cancro, fatevi belli questa sera, no? Oramai il weekend, come si dice, e uscite se non avete ancora nessuno. Vedrete che qualcuno si accorgerà di voi, perché ultimamente, non so perché, non state proprio bene al 100% per via di quel Saturno, però ho proprio questa aria un po' da nato ieri, no? Vi fa tanto tanto carini. Vado al Leone, la prima stella, il primo pianeta del 2026 che arriva in Leone domani mattina alle ore 10 è proprio lei, Venere. Vi faccio tanti complimenti, eh? Allora, Vergine, luna in Toro splendida provoca in voi un forte desiderio, impulso ad evadere dalla routine quotidiana, di andarsene da qualche parte, magari senza sapere bene il perché. Andateci, anche Mercurio è grande per voi. Ecco, ci sono delle noie, questo sì, nel lavoro, anche in famiglia, però arrivano dal passato. Bilancia, intanto domani la vostra prima stella, che è Venere, lascia il Cancro, che più che negativa gli era noiosissima, e va in Leone, dove esplode, diventa veramente luminosa, diventa una regina. E quindi vi aspetto sicuramente con qualche nuova emozione in amore. E adesso al nostro Scorpione. Restiamo sul ragionevole, ma anche sul positivo, dato che tutti gli altri transiti sono a vostro favore. Quello che accadrà, conclusioni o partenze, sarà comunque

0: anche oggi, per esempio, avete la possibilità di fare buoni investimenti proprio con le banche, attestati poi di simpatia, di ammirazione, clamoroso per chi è solo, un amore improvviso che nasce proprio oggi, domani, dopodomani. Acquario, preparate i vostri affari per lunedì 15, perché quella luna nuova in Gemelli è fortunatissima per l'Acquario. Ed infine, naturalmente, quella luna nuova per i Pesci non può andare bene, mentre Venere è guardata ancora a vista da Giove in Cancro, riesce in qualsiasi posto creare l'atmosfera giusta per portare in trionfo il vostro amore. Queste le nostre previsioni per oggi, ci sentiamo anche domani, voce permettendo naturalmente. Grazie della vostra attenzione e pensiero delle stelle, che spesso ricordo è una affermazione scritta nella Costituzione americana già due secoli fa, cioè ogni uomo ha diritto di battersi per la sua felicità.
1: Canzoni d'amore.

Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suona.

0: Gino Paoli con Ti lascio una canzone alle 6 in punto qui su Dimensione Suona Soft. Buongiorno da Laura Buono. Dai che è venerdì, siamo arrivati in fondo a questa settimana lavorativa, anche se lo so che magari c'è chi lavorerà anche il weekend, però in genere di venerdì ci prende un po' meglio, siamo un po' più contenti e quindi cerchiamo di affrontare comunque questa sveglia con il sorriso e la serenità che ci servono soprattutto di venerdì. E allora direi di partire come sempre dagli auguri. Oggi la Chiesa ricorda i santi Onofrio e Gaspare, quindi auguri a chi porta questi nomi, ma soprattutto tanti auguri a chi oggi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 12 giugno. Auguri a Francesco Renga, che è pronto a partire per il suo tour estivo e poi in autunno si sposterà nei teatri in una dimensione più intima per ripercorrere, pensa, i suoi 20 anni di carriera, sono già passati, e presentare ovviamente anche i brani più recenti. Poi continuiamo con gli auguri al comico Gabriele Cirilli, che di cose ne ha fatte tantissime, però per me resterà sempre quello di chi è Tatiana, te lo ricordi? E poi no, ricordiamo anche che oggi nasceva una donna straordinaria, una scienziata e una divulgatrice unica che ha speso una vita intera in difesa della laicità e dell'indipendenza della ricerca scientifica, Margherita Hack. E c'è chi scommette che una delle tracce della prova d'italiano della maturità che sta per iniziare potrebbe essere su di lei, però storicamente, ecco, diciamo che le previsioni non ci hanno mai preso granché. E poi ricordiamo che oggi nasceva anche un'altra figura femminile destinata ad entrare nella storia con il suo diario a quadretti rossi, quello scritto da una soffitta d'Amsterdam, Anna Frank, che iniziò a scrivere il diario il 12 giugno del 1942, mentre era il 12 giugno del 1981 quando debuttava sul grande schermo il film I predatori dell'arca perduta, capostipite della saga di Indiana Jones, che è stato il film con il maggior incasso di quell'anno. E adesso, a proposito di cinema, c'è l'aforisma interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio italiano.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore è quell'alchimia che nasce tra due persone che, obbliando la realtà che li circonda, si fondono all'unisono.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Non so tu, ma io dopo che ascolto questa canzone sento come il sale sulla pelle, come se fossi appena uscita dall'acqua dopo un bel bagno rigenerante. Grazie a Maria Gadù con Shimbalaye su Dimensione Suono Soft. Intanto sono le 6:19 minuti e siamo pronti ad ascoltare i principali fatti del giorno con la redazione di Sky TG24.
1: Trump annuncia via libera dell'Iran all'accordo, la firma forse nel fine settimana in Europa con Vance, ma in giallo sul ok dei pass d'Aran.

0: abbattuti due droni di Teheran a Hormuz. Meloni in Parlamento, in vista del Consiglio europeo, ribadisce il sostegno a Kiev e accusa Vannacci: non siete la vera destra, l'opposizione all'attacco, avete fallito, l'Italia merita di più. Crisi energetica, la BCE rialza i tassi di un quarto di punto, Lagarde: navighiamo nell'incertezza, il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime di crescita per l'Eurozona. Papa Leone alle Canarie, appello sui migranti, la dignità umana non ha passaporto, il pontefice getta in mare una corona di fiori in memoria delle vittime dei naufragi. Via Reggio, travolse e uccise l'uomo che l'aveva derubata con il SUV, condannata a 18 anni, sconterà la pena ai domiciliari, gli avvocati annunciano il ricorso in appello. Giallo in Abruzzo, due sorelle sono scomparse da una casa famiglia nell'Aquilano. Secondo gli inquirenti qualcuno potrebbe averle aiutate, appello dei genitori per ritrovarle. Olimpiadi Milano Cortina, indagata Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti per la realizzazione di una cabinovia. Salvini: resta la stima. Avvia il mondiale, Messico-Sudafrica finisce 2-0, cerimonia inaugurale con Shakira e Bocelli. Formula 1 in pista sul circuito del Monero oggi, le libere.
1: Grazie alla redazione di Sky TG24. Tra poco invece ritroviamo gli amici di Trebi Meteo, perché è venerdì, si avvicina il weekend e vogliamo sapere con esattezza che tempo ci aspetta.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
4: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
3: E mi ricoverano!
4: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
5: In tutto il Lazio.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LVX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
7: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
8: Fai? Ma come non lo sai? Cantando supermercati, Pim, Iper Family Agora, in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro. Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
9: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
8: Corro ad allenare l'ugola!
10: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
11: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
12: Honda Moto Roma!
13: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
14: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo!
13: No, Leonori è l'unico che ha la 208.

0: a 13.500 euro.
1: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto e incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
2: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
3: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.

0: Noleggiare è bene, buon Jiffy. Conviene.
1: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
2: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
3: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
4: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
5: Attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna del bel tempo nel Lazio. Prevalenza in cielo sereno, poco nuvoloso. Per oggi vi devo però segnalare un po' di vento dai quadranti settentrionali, che comunque ha i suoi meriti. Porta aria più secca, quindi umidità in diminuzione. Le temperature che sfioreranno comunque 28-30 gradi saranno di conseguenza più sopportabili e anche di notte si riesce a dormire alla grande. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi anche appunto nel fine settimana, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Imagine Dragons con Next to Me su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Oggi è il 12 giugno, che è storicamente è una data densa di significato e anche carica di emozioni per quanto riguarda la libertà civile e il progresso sociale, perché oggi ricordiamo che è il Loving Day, che prende spunto da una coppia esistita realmente, Richard e Mildred Loving, e dalla storica sentenza della Corte Suprema del 1967 che cancellò definitivamente le leggi che vietavano i matrimoni interrazziali. E sembra davvero assurdo, no? Pensare che fino a meno di 60 anni fa in molti paesi del mondo veniva vietato di sposarsi tra razze diverse. Ecco, questa straordinaria spinta verso l'inclusione e il riconoscimento dell'eguaglianza si intreccia poi idealmente in questa stessa giornata con un'altra ricorrenza fondamentale, perché nel 1929, come ho ricordato ad inizio di puntata, a Francoforte nasceva Anna Frank, il cui diario, scritto con straordinaria maturità durante quei lunghi mesi di clandestinità ad Amsterdam per sfuggire alla persecuzione nazista, è diventato, pensa, il più letto, tradotto e amato del XX secolo. Attraverso le sue parole così intime e anche incredibilmente ricche di speranza, l'umanità intera ha trovato uno specchio per comprendere l'assurdità profonda del pregiudizio razziale e della discriminazione. Ecco, ricordare oggi queste due storie parallele ci spinge con forza verso i diritti civili, la tolleranza e anche la libertà di amarci alla luce del sole, non come conquiste scontate della storia, ma come tappe preziose di un cammino comune che va protetto ogni giorno con la memoria, che spesso vacilla e invece noi la dobbiamo mantenere sempre, dobbiamo ricordare quello che la storia ci ha insegnato.
1: Dimensione Suono Soft.

0: citato Bella Senz'anima prima di Riccardo Cocciante o anche San Luca di Cesare Cremonini, insomma le conosciamo tutte perché sono tutte grandissimi successi appena li ascoltati qui su Dimensione. Sono Soft al termine di questa prima ora di Sveglia Insieme, quindi tra poco ascoltiamo le news. A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. E allora scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometri zero, aziendali e usate certificate, nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e a Pomezia in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: Preparati a vivere la magia. 16 giugno, Auditorium Parco della Musica, Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali, Martin Levac e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
2: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze, approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12:40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con Ars Medica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te ad ogni età. Centro di ortopedia, nefrologia, emodialisi, check-up personalizzati. Tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute. Visita clinica arsmedica.it.
3: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro e solo per questo mese l'Autostar Flaminia hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.

0: giunta per continuare l'aggressione. La vittima è riuscita a disarmarlo e a farlo arrestare. Entrambi italiani, lei 29enne, lui 34enne, arrestato con le accuse di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda è avvenuta intorno alle 3 del mattino di ieri in via Monte Albino al Quadraro. La 29enne è riuscita a fuggire quando lui l'ha raggiunta. Lei lo ha disarmato e ha corso verso la volante, che nel frattempo è sopraggiunta. Fiamme in un vivaio in via Fossato di Vico ieri pomeriggio nei pressi di via del Mandrione. Una colonna di fumo nero causato da materiali di copertura delle serre presenti nel vivaio si è sollevato sulla zona. L'area è stata messa in sicurezza. I residenti nel Lazio potranno acquistare a partire da oggi, con una tariffa agevolata, gli abbonamenti annuali Metrobus Plus relative alle unità di rete gestite da Astral. Si tratta di uno sconto del 30% per chi ha un reddito ISEE fino a 25.000 euro, allargando l'agevolazione già in vigore per il trasporto pubblico locale. Dopo Londra, Madrid e Barcellona, Serena Brancale torna in Italia. La polistrumentista, performer e compositrice arriva domani a Roma con il Sacro Tour all'Auditorium Parco della Musica. Il calcio, aperti i mondiali 2026, primo match, il Messico batte il Sudafrica 2-0, scontri tra manifestanti e polizia. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Le gioie violente hanno violenta fine e muoiono nel loro trionfo, come il fuoco e la polvere da sparo che si consumano al primo bacio. Il più squisito miele diviene stucchevole per la sua stessa dolcezza e basta assaggiarlo per levarsene la voglia. Perciò ama moderatamente. L'amore che dura fa così.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di

0: Diamonds, Rihanna su Dimensione Sono Soft. E tra poco è il vostro momento di brillare come diamanti, perché torna la nostra rubrica True Life, Vita Vera, in cui voi ascoltatori siete i veri protagonisti con le vostre storie, le vostre domande, le vostre richieste, aprendovi banalmente al 320 20 41 433, che è il nostro numero per interagire con la diretta, il nostro numero dove mandare WhatsApp per raccontare appunto la tua storia e chiedere qualche consiglio agli altri ascoltatori, perché ormai siamo diventati una grande famiglia e ci sosteniamo a vicenda. Per cui, se hai qualcosa da domandare, da chiedere, se hai qualche dubbio, qualche perplessità, se vuoi aprirti appunto al 320 20 41 433, fallo adesso con un messaggio WhatsApp e noi cercheremo di dirti la nostra e di sostenerti in tutti i modi possibile. Ci sono dettagli che rendono una casa davvero speciale: la luce che entra dalle finestre, il comfort di ogni ambiente, la qualità che dura nel tempo. E per tutto il mese di giugno Modoal Serramenti ti dedica una promozione esclusiva. Acquistando i tuoi nuovi infissi, tutte le zanzariere saranno in omaggio. Un'occasione pensata per chi desidera eleganza, protezione e benessere in ogni stagione. Modoal Serramenti, la qualità che valorizza la tua casa. Scopri gli store a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2, piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, Bossa Club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Soup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova.

0: 1160 Capannelle. Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Lavazza caffè Suerte, confezione da 4 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche online.
1: Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti. Cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
2: Il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
3: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB. Oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli Casa. Dove i tuoi spazi prendono vita.
4: Dem Supermercati, arrivano le offerte al costo. Dal 10 al 18 giugno Asdomar, tonno all'olio di oliva 6 per 120 grammi con telo mare, 7,99 euro.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
7: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business, al miglior prezzo. Fino al 14 giugno. Birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashancarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
8: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
9: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
8: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda lievi.

0: 41. Se guidi una moto BMW, da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad, in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
1: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
2: E usata? Da 0100.
1: Assistenza e ricambi? Da 0100.
2: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
1: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
2: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
1: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
2: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
1: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
2: Gruppo 0100.it.
3: Preparati a vivere la magia. 16 giugno, Auditorium Parco della Musica, Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali. Martin Levac e Nick Di Virgilio, un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
4: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft. True Life. Risposte a piccole, grandi domande.
1: True Life, vita vera, la nostra rubrica del lunedì e del venerdì tra le 7 e le 8, in cui voi ascoltatori diventate protagonisti con le vostre storie, le vostre domande, le vostre perplessità, che dite al 320 20 41 433 con un messaggio WhatsApp scritto o audio. Io scelgo uno dei messaggi arrivati e pongo la domanda, la storia, la perplessità a tutti voi che state ascoltando, e insieme cerchiamo di dare una mano all'amica o all'amico in questione. Oggi è un'amica che scrive questo messaggio: la mia migliore amica compie 50 anni e le sto organizzando un bel regalo da parte di tutto il gruppo storico di amici, solo che è difficile mettersi d'accordo perché c'è chi dice che è meglio una cosa che rimane e chi invece è convinto che un experience resti più nel cuore. Voi cosa mi consigliate? Cara amica che non ti firmi, questo è l'eterno dilemma. Cioè, regalare un oggetto fisico che poi rimane nel tempo, oppure un viaggio, una giornata, non lo so, magari alle terme, non so cosa state organizzando, però questo è il dubbio che resta sempre. C'è chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro, non lo so. Vogliamo argomentare, vogliamo dare qualche consiglio oggettivo, concreto a questa amica al 320 20 41 433? Ecco, facciamolo adesso con un bel messaggio WhatsApp scritto o audio. Io ripeto sempre che audio è meglio perché così sentiamo proprio le vostre voci, però mi raccomando, non mandate audio troppo lunghi perché poi diventano podcast e non posso di certo mandarli in onda. Quindi dai, aiutiamo questa amica con il regalo.

0: Alle 7:40 minuti di questo venerdì 12 giugno, qui su Dimensione Solo Soft, in cui siamo nel pieno della nostra rubrica True Life, Vita Vera, e stiamo cercando di dare qualche consiglio alla nostra amica anonima che ha un dubbio su un regalo da fare. Lei ha scritto: la mia migliore amica compie 50 anni e le sto organizzando un bel regalo da fare insieme al gruppo storico di amici, quindi credo poi alla fine sia un bel regalo sostanzioso, solo che è difficile, continua, a mettersi d'accordo, perché c'è chi dice che è meglio una cosa che rimane e chi invece è convinto che un'experience resti più nel cuore. Cosa mi consigliate, cara amica? Ti dico che all'unanimità quasi sono arrivati tutti i messaggi che optano per l'experience, e adesso ti faccio sentire qualcuno per capire perché.
1: Buongiorno, Laura da Roma.
0: Ciao.
1: Allora, scegliere sicuramente non è facile.
0: Sì.
1: Perché oggi come oggi si può dire che abbiamo tutto, dal materiale all'effimero, quindi anche il viaggio, adesso bene o male un viaggio ce lo possiamo permettere tutti,
0: e quindi
1: a vostro buon cuore, ecco, tanto penso che sia gradito lo stesso,
0: ecco,
1: quello che fate.
0: Ecco, partiamo da questo presupposto che qualsiasi regalo sarà ben accetto, quindi come fate non sbagliate. Però continuiamo.
2: Buongiorno, sono Serena.
0: Ciao.
2: Io consiglierei un bel viaggio,
0: ecco,
2: anche se solo 3 giorni con le amiche
0: per staccare.
2: A me è stato fatto e devo dire che è un ricordo indimenticabile. Ciao.
0: Ciao, quindi sì, rimane nel cuore anche il viaggio, cara amica, su quello non devi avere dubbi.
3: Buongiorno Laura.
0: Ciao.
3: Lucia da Pomezia.
0: Ciao Lucia.
3: Cara amica anonima.
0: Sì.
3: Un viaggio a 50 anni, abbiamo già tutto dalla vita, nella parte degli oggetti, ma è meglio un viaggio, un'esperienza, quella ti rimarrà per sempre nel cuore. Gli oggetti, lo sapete perfettamente, lasciano il tempo che trovano, si possono perdere, rompersi o quant'altro.
0: Invece,
3: un viaggio, un bellissimo viaggio, resterà sempre nel cuore. Ciao a tutti.
0: Ciao a te. Prima si diceva un diamante per sempre, no, adesso possiamo cambiare e dire un viaggio è per sempre.
4: Ciao, buongiorno, Monica da Fiumicino.
0: Ciao.
4: Sinceramente io sarei più contenta a ricevere un viaggio, un fine settimana, una spa, piuttosto che un regalo materiale, perché di cose a giorno d'oggi ce ne hanno tantissime e forse rimane anche più nel cuore. Grazie, buona giornata a tutti.
0: Ma grazie a te, dai, ancora.
5: Buongiorno, l'ultimo. Sono Ofelia da Roma.
0: Ciao,
5: secondo me fate una colletta di 20 quanti siete e fate un buono. E poi è lei che compra quello che vuole, è una migliore cosa.
0: No.
5: Ciao,
0: questo te lo boccio, perché dai, almeno presentarsi con qualcosa, un viaggio, un qualcosa di pensato, anche di comprato, perché con la busta, ecco, quella giusta nonna a Natale ce la manda. Comunque, cara amica anonima, secondo me come fate non sbagliate, partite da questo presupposto, però un viaggio, secondo me, poi se fatto tutti insieme è il regalo migliore. Adesso la viabilità con Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e ACI.
6: Primi rallentamenti sul Grande Raccordo per traffico intenso sulla carreggiata interna tra la Casilina e l'Appia, rallentamenti sull'intero percorso del tratto urbano della Roma L'Aquila per traffico in direzione della tangenziale est. Auto in fila sulla stessa tangenziale tra Via delle Valli e Via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico, code sulla Flaminia tra Labaro e Via dei Due Ponti verso il centro città e sulla Via Salaria tra la motorizzazione civile e l'uscita per la tangenziale. A sud della capitale, rallentamenti sulla via Pontina tra Pomezia e Castel di Decima verso Roma. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
7: Pronti a risparmiare? Da MA arrivano i prodotti al costo. Fino al 18 giugno, latte Zimil parzialmente scremato 1 litro a 1,49 euro e Magnum Varigusti confezione da 4 a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
8: Dimensione Suono Soft.

0: Cani di Olivia Dean su Dimensione Sono Soft. Abbiamo risolto, secondo me, brillantemente un altro caso di True Life, vita vera. Questa ascoltatrice che era indecisa su cosa regalare all'amica per i 50 anni, se un regalo che resta oppure un experience. Tutti quanti abbiamo consigliato l'experience, magari un viaggio da fare insieme, poi però è arrivato lui e ha sparpagliato di nuovo un po' le carte in tavola, secondo me.
1: Buongiorno Laura.
0: Ciao.
1: Io credo un quadro d'autore e non ti sbagli mai. Ciao Bruno.
0: Però il quadro è qualcosa di molto personale, può piacere o non piacere, quindi non so se è proprio andare così sul sicuro. Secondo me, amica, meglio andare sul viaggio e così non si sbaglia. Grazie a tutti, volevo ringraziare apertamente tutti quanti per aver partecipato anche oggi alla nostra rubrica, che ricordo tornerà lunedì a partire dalle 7. Il Teatro di Roma presenta la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival, Il Senso del Passato. Dal 25 giugno al 18 luglio, nel suggestivo Teatro Romano di Ostia, il mito classico incontra i linguaggi contemporanei per parlare al presente, dal teatro greco alla danza contemporanea. Ogni sera un'esperienza completa tra spettacoli internazionali, visite nel parco archeologico e servizi dedicati. Il parcheggio è gratuito, la navetta c'è per Roma Piramide, ci sono punti ristoro e convenzioni. Un festival, mille modi per viverlo. Scopri il programma su teatrodiroma.net.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza. Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Uliveto è Uliveto.
8: Ciao patatina.
9: Ciao patatino.
8: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
9: E cioè,
8: buona ma non fritta.
9: Mamma! Che io voglio essere una non patatina!
10: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
12: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
13: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.

0: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
1: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo!
0: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
1: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto e incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza!
4: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip, non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
6: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, SUV de stagione, City Car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
9: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160, Capannelle!
10: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW, da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
11: Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto. Piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
12: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo micro tasso al 3,95%. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Buona giornata da Valentina Lorusso. Dalle piazze di spaccio mimetizzate nel verde di Torbella Monaca fino ad una fuga tra canneti e terreni paludosi alle porte della città, Castelverde si è districato un imponente dispositivo messo in campo dalla Polizia di Stato nella periferia est della capitale. Il bilancio dell'operazione è di 5 arresti e 3 denunce. Il cuore dell'attività antidroga ancora una volta a Torbella Monaca. Due pusher avevano trasformato una fessura nascosta all'interno di un cespuglio in un vero e proprio punto di stoccaggio. Altre dosi pronte per essere cedute al dettaglio erano nascoste nelle parti intime. Per tutti e tre è scattato l'arresto per reato di detenzione, fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ha aggredito la moglie in casa con un martello, poi quando lei ha tentato di fuggire in strada l'ha inseguita e raggiunta per continuare l'aggressione. La vittima è riuscita a disarmarlo e a farlo arrestare. Entrambi sono italiani, lei 29 anni, lui 34, arrestato con le accuse di tentato omicidio e resistenza pubblico ufficiale. La strage di Crans Montana: non hanno assunto sostanze stupefacenti, non hanno bevuto. I sei ragazzi italiani deceduti nella strage la notte del 1° gennaio è il risultato delle autopsie disposto sulle vittime dalla procura di Roma. I sei ragazzi hanno provato a scappare lucidi cercando un'uscita di sicurezza. Si aggrava dunque la posizione dei Moretti, già accusati di disastro colposo e omicidio colposo.

0: Pomposo Plurimo. Siamo allo sport con il calcio, via ai mondiali 2026. Nel primo match il Messico batte il Sudafrica per 2-0, scontri tra manifestanti e polizia. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna del bel tempo nel Lazio, prevalenza cielo sereno, poco nuvoloso. Per oggi vi devo però segnalare un po' di vento dei quadranti settentrionali, che comunque ha i suoi meriti: porta aria più secca, quindi umidità in diminuzione. Le temperature, che sfioreranno comunque 28-30 gradi, saranno di conseguenza più sopportabili e anche di notte si riesce a dormire alla grande. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi anche appunto nel fine settimana, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Amo il suo sorriso, i suoi capelli, le sue ginocchia. Amo il modo in cui ogni tanto si inumidisce le labbra prima di parlare. Amo la sua risata, l'espressione che ha quando dorme. Amo il fatto che sento questa canzone ogni volta che penso a lei. Amo quello che provo quando le sto accanto. Quella sensazione che tutto sia possibile. Insomma, che la vita meriti di essere vissuta.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Marcella Bella con Nell'aria su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. E se stai per volare in aria con un aereo, forse devi sentire questo. Stai per partire da Fiumicino? Ecco, non lasciare che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno. E il relax continua anche dopo. Per te sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e i ristoranti dell'aeroporto. E allora inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e conveniente. Easy Parking, perché un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota ora su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1200. 159.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco, zero grassi, Pavlakis, 3 pezzi da 150 grammi a 1,78€. Todis, buongiorno convenienza.
7: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Dan Zero, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motor Roma!
8: Supermercati, Iper Family Agora.
9: Ma cosa fai?
8: Ma come non lo sai? Cantando supermercati, Pim, Iper Family Agora. In uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro, ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
9: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
10: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
9: Corro ad allenare l'ugola!

0: Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
3: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4.
4: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Asdomar, tonno all'olio di oliva, confezione da 6 per 120 grammi, 7,99 euro. Anche online.
5: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
6: E usata da 0100.
5: Assistenza e ricambi da 0100.
6: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
5: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
6: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
5: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
6: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
5: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
6: Gruppo 0100.it.
7: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
8: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
9: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
10: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
11: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
12: Impossibile.
11: E invece sì.
12: E magari anche ad interessi zero.
11: Anche quello.
12: Stai scherzando?
11: No, è tutto vero.
13: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
14: Dimensione suono soft.

Romeo Romeo, perché sei tu Romeo, Romeo and Juliet e Dire Straits su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, alle 8.35 di questo venerdì. Dai, che finalmente è arrivato il venerdì, siamo tutti contenti, ma adesso siamo ancora più contenti perché arriva Branco con tutti i suoi consigli. E allora direi

della luna che a oggi cade sul segno del toro è un segnale benefico per gli affari. Venere, prima di passare dal cancro in leone domani, aggiunge un tocco di buon umore per consolidare ancora di più il vostro rapporto. Gemelli, adesso da domani anche la Venere sarà splendida in leone per voi, sempre più vicina anche la fiamma di Giove quando andrà in leone. Insomma, io dico bene tutto, ma bisogna vedere verso quale segno voi state puntando, voi per l'amore, voi per l'interesse. Cancro, fatevi belli questa sera, no? Oramai il weekend, come si dice, e uscite se non avete ancora nessuno. Vedrete che qualcuno si accorgerà di voi, perché ultimamente, non so perché, non state proprio bene al 100% per via di quel Saturno, però ho proprio questa aria un po' da nato ieri, no? Vi fa tanto tanto carini. Vado al leone, la prima stella, il primo pianeta del 2026 che arriva in leone domani mattina alle ore 10 è proprio lei, Venere. Vi faccio tanti complimenti, eh? Allora, Vergine, luna in toro splendida, provoca in voi un forte desiderio, impulso ad evadere dalla routine quotidiana, di andarsene da qualche parte, magari senza sapere bene il perché. Andateci, anche Mercurio è grande per voi. Ecco, ci sono delle noie, questo sì, nel lavoro, anche in famiglia, però arrivano dal passato. Bilancia, intanto domani la vostra prima stella, che è Venere, lascia il cancro, che più che negativa gli era noiosissima, e va in leone, dove esplode, diventa veramente luminosa, diventa una regina. E quindi vi aspetto sicuramente con qualche nuova emozione in amore. E adesso al nostro Scorpione. Restiamo sul ragionevole, ma anche sul positivo, dato che tutti gli altri transiti sono a vostro favore. Quello che accadrà, conclusioni o partenze, sarà comunque un bene per il vostro amore, famiglia, collaborazioni. Sagittario, per quanto riguarda questo giorno, la luna è naturalmente ottima nel campo del lavoro, Marte idem, e noi aspettiamo per voi, segno di fuoco, questa Venere nel fuoco del leone domani mattina, e sarà una bella sorpresa anche per voi. Capricorno, cambiamenti di qualsiasi tipo saranno favoriti. Anche oggi, per esempio, avete la possibilità di fare buoni investimenti proprio con le banche, attestati poi di simpatia, di ammirazione, clamoroso per chi è solo, un amore improvviso che nasce proprio oggi, domani, dopodomani. Acquario, preparate i vostri affari per lunedì 15, perché quella luna nuova in Gemelli è fortunatissima per l'Acquario. Ed infine, naturalmente, quella luna nuova per i Pesci non può andare bene, mentre Venere è guardata ancora a vista da Giove in Cancro, riesce in qualsiasi posto creare
l'atmosfera.

era giusta per portare in trionfo il vostro amore. Queste le nostre previsioni per oggi, ci sentiamo anche domani, voce permettendo naturalmente. Grazie della vostra attenzione e pensiero delle stelle, che spesso ricordo è una affermazione scritta nella Costituzione americana già due secoli fa, cioè ogni uomo ha diritto di battersi per la sua felicità.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Non è ancora domenica mattina, ma insomma ci siamo quasi, perché il weekend è alle porte, sta praticamente per iniziare, e quindi l'abbiamo ricordato giustamente con The Velvet Underground, Sunday Morning, appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, alla fine di queste tre ore di sveglia insieme. Eh sì, abbiamo quasi finito, però per salutarci manca ancora un po'. Prima dobbiamo ascoltare le ultime notizie con la redazione, e prima devo dirti una cosa importante. Hai già deciso a chi donare il 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Ecco, qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie, gratuitamente e per tutto il tempo delle cure. Perché allora non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Davvero, a te non costa nulla, per loro è di vitale importanza. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%, solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
7: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
6: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
7: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
6: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
8: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
10: Le scuole d'arte e dei mestieri di Roma Capitale aprono le porte per presentare i lavori realizzati dagli allievi e valorizzare il loro percorso di crescita artistica e professionale. Partecipando si potranno raccogliere informazioni sui corsi e sulle modalità di iscrizione. C'è tempo fino al 2 luglio per fare domanda. Parte la campagna di comunicazione di Roma Capitale per un utilizzo consapevole dei condizionatori. Oltre al condizionatore accendiamo il buonsenso. È il messaggio della campagna che invita a prendersi cura del pianeta e dell'aria che respiriamo, ottimizzando energie e spese. Roma ospita la mostra Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo, una straordinaria retrospettiva dedicata al pittore e muralista messicano più famoso al mondo, nella cornice di Villa Caffarelli ai Musei Capitolini. In esposizione anche opere di altri artisti, tra cui Frida Kahlo, José María Velasco e tanti altri. Info su comune.roma.it.
11: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce, fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
12: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
13: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
12: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
14: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, sei la

0: patatine per 60 grammi a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi.
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
2: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
0: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
3: Iazzoni!
2: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
4: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
5: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
6: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
7: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapollonighetti.com. Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
8: Sempre informati con Dimensione Sonosoft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
9: Buongiorno ancora da Valentina Lorusso. Un'auto con tre ragazzi a bordo è finita fuori strada nella notte a Roma, via della Cecchignola. La macchina è uscita dalla carreggiata precipitando in una zona scoscesa con un dislivello di 5 metri. Due dei ragazzi sono stati affidati al personale sanitario, il terzo rimasto all'interno dell'auto completamente capovolta.

0: bevuto alcol. I 6 ragazzi italiani deceduti nella strage dello scorso Capodanno è il risultato delle autopsie disposto sulle vittime dalla Procura di Roma. I 6 ragazzi hanno provato a scappare, erano lucidi, cercando un'uscita di sicurezza. Si aggrava dunque la posizione dei coniugi Moretti. Aveva appena messo a segno il colpo approfittando di un momento di distrazione durante le operazioni di consegna in pieno centro storico, ma il bottino griffato è rimasto tra le sue mani solo per pochi minuti. Ad interrompere la fuga tra le vie dello shopping è stata la polizia di Stato, raggiunto dagli operatori. L'uomo è stato trovato in possesso di numerosi articoli di un noto marchio di lusso del valore complessivo di 4.000 euro. Nel primo municipio centro storico e Prati, oltre ai vigilantes privati, arriveranno anche le telecamere a Trastevere e a Monti. Lo annuncia la presidente del municipio, Lorenza Bonaccorsi, illustrando l'iniziativa di coinvolgere le guardie giurate dell'Italpol per la sorveglianza delle zone centrali. Papa, ultimo giorno in Spagna, questa sera rientro alla messa al porto di Santa Cruz de Tenerife, dove sono previste 80.000 persone. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie a Valentina Lorusso, e noi ce l'abbiamo fatta, possiamo finalmente urlarlo, abbiamo finito queste sveglie presto della settimana lavorativa, adesso arriva il weekend, però non è detto che tutti quanti abbiano la possibilità di riposarsi, c'è ovviamente chi lavora nel weekend, chi si sveglia presto comunque, e quindi noi ci siamo anche il sabato e la domenica, sempre dalla mattina presto per tenerti compagnia. Io però ti saluto e ti do appuntamento a lunedì, quando inizieremo una nuova settimana di sveglie presto insieme, come sempre a partire dalle 6. Ti auguro uno splendido weekend e ora ti lascio in compagnia di Francesco Cavuoto. Ciao da Laura Buono, a lunedì.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Coloro che vivono d'amore vivono d'eterno.

0: A posto? E poi ieri mi sono reso conto di quanto sia forte Dimensione Suonosoft. Lo so, me la canto e me la suono questa mattina, ma ero in attesa in uno studio medico, e in attesa di fare insomma delle cose, e a un certo punto mi sono reso conto che stavo cantando delle canzoni una dietro l'altra, e poi è arrivata la voce di Francesco Prando, il mio amico e collega Francesco Prando, che fa Dimensione Suonosoft, la radio del benessere. Ho detto, caspita, siamo noi. Ed erano tutti a cantare lì in sala d'attesa. Ho detto, hai capito? Hai capito, Sandruzzo, poverini, il nostro programmatore musicale, che musica sceglie? La musica la portiamo noi anche in questa mattinata. Buona mattinata, buon venerdì, è 12 giugno, ragazzi, è venerdì e non ce ne siamo accorti, questa settimana è scivolata via come l'acqua, come l'acqua. Buongiorno da Francesco Caboto, che sono io, grazie a Laura Buono. Adesso tocca a te. In che senso? Come in che senso? È venerdì, venerdì selfie, che non lo sai? Che te lo devo spiegare? Ma dai, che lo sai? Ormai, se sei un affisionato di Dimensione Suonosoft al mattino, nella mattina, Dimensione Suonosoft, sai benissimo che si fa il selfie. Quindi, ferma, dove stai? Chi è? No, dico, chi è? No, dico, dove stai? Fermati dove stai, fatti un selfie e me lo invii immediatamente, scrivi anche il tuo nome, perché sennò non capisco chi sei. 320 20 41 433, selfie venerdì e via! Sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla, a loro dà la possibilità invece di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli. Tutto grazie a Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, è semplice ed è vitale. Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suonosoft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Dem Supermercati, arrivano le offerte al costo. Dal 10 al 18 giugno, Sant'Anna, acqua naturale lievemente frizzante 6 per 1,5 litri, 1,99 euro.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
6: Una cucina con spaziosa isola centrale per

0: cene semplici con le amiche.
1: Ho una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
0: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEVCC presso le sedi.
2: Nella nuova puntata Pewez arriva il crudo, il cotto e il golfetta. Fiorucci prosciutto crudo Tivoli, lenti e lode cuore di prosciutto cotto e salame golfetta. Tre etti a soli 5 euro. Solo fino al 18 giugno. Un'offerta da veri cowboy. Ti aspettiamo al Banco Pewex.
3: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda
4: Motoroma! Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! SUV de stagione! City car appena arrivate!
0: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni. Una settimana di occasioni clamorose.
5: Iazzoni!
4: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte. Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro. Mercatone dell'auto da Iazzoni. Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
6: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Icnusa non filtrata, birra in bottiglia da 50 centilitri, 99 centesimi. Anche online.
7: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
8: E usata da 0100.
7: Assistenza e ricambi da 0100.
8: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
7: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
8: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
7: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
8: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
7: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
8: Gruppo 0100.it.
9: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99 euro. E Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
10: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
12: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
13: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
14: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
15: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo.
14: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
15: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto e incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
16: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.

0: Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it. Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
2: Dimensione Suono Soft.

0: Quanto siete belli! Eccoli qui i nostri selfie del venerdì. Flora in ufficio, ma con il cuore già proiettato verso il weekend, come darti torto, Flora, magari con una bella canzone di Pinuccio, no? Anna da Roma accompagna la figlia al lavoro, Sabrina da Dragona si tiene da Dragona, si tiene in forma camminando insieme a noi, Elisabetta ci manda un bacio da Civitavecchia, Rita da Sora ci ascolta, Maria ci regala il suo buongiorno, Lulu ricambia con un bacio, Sara sogna di diventare consulente del lavoro e noi facciamo il tifo per lei. Poi c'è Federica che dice: da dove sto scattando la foto, si dovrebbe capire, dietro c'è il Colosseo e non sa che Maria praticamente è dall'altra parte del Colosseo, si è scattata la foto. Se attivavate lo zoom vi vedevate entrambe nella stessa fotografia, incredibile. Vite diverse, strade diverse, ma per qualche minuto tutte sulla stessa frequenza. E allora grazie, perché ogni selfie non è una foto, è un piccolo ci sono, e a volte sentirsi dire ci sono da qualcuno vale molto di più di una foto perfetta.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Siamo partiti da Atene, abbiamo visto un paio di isole sconosciute e oggi, dopo Mykonos, vi vorrei raccontare dell'isola, secondo me, quella magica, quella bellissima, si chiama Santorini. Insomma, io mi ricordo quando ero piccolo i miei genitori mi mandavano le cartoline, loro andavano a luglio e le cartoline arrivavano a novembre, però la ciora di Santorini e la sua vista sulle altre due isoline è fantastica. Quindi quest'isola la conosco da quando ero ragazzino, i miei genitori con queste cartoline, non c'era Instagram, non c'erano queste cose, c'erano solo le cartoline. Quando ci arrivi davvero capisci che nessuna immagine potrà mai prepararti a questa bellezza, perché è proprio una roba bella bella bella. L'ultima tratta verso questo splendore è emozionante, da Mykonos a qui sono poche miglia. Le scogliere sull'isola sono vulcaniche come le sue spiagge, compaiono all'orizzonte come un gigantesco muro nero immerso nel blu. Pensate che per salire in cima alla ciora bisogna prendere degli asini, se non vuoi farla a piedi. Entrare nella caldera in catamarano è qualcosa di indescrivibile. Le case bianche con le finestre blu sono sospese nel vuoto, sembrano dipinte dal cielo, qualcuno un pittore dall'alto. Ancoriamo vicino alle sorgenti termali, perché qui ovviamente l'acqua cambia colore, profuma di zolfo e racconta la storia antica del vulcano. Qui l'acqua non è trasparente, è un po' scura, perché le sedimentazioni di zolfo arrivano sul fondo. Nel pomeriggio si sale a Oia. Le terrazze, le cupole blu, il vento che attraversa le stradine strette, ogni angolo sembra costruito per farti fermare a guardare. E infatti, secondo me, bisogna fermarsi a guardare l'orizzonte. Spettacolare! Poi si torna a bordo per la serata finale, la cena di gala, insomma, tra noi amici con il comandante, il suo aiutante, accendiamo piccole luci sul ponte con le candele, tanto per fare un po' di scena, il sole tramonta lentamente dietro al mare.

0: un film, parliamo poco perché certi panorami richiedono l'assoluto silenzio. E mentre bevo l'ultimo buon bicchiere di acqua gasata di Santorini, che si chiama Choc, vedo che si illumina quella ciola, si illumina Santorini, e realizzo che questo viaggio non è stato soltanto una vacanza, è stata insomma una bella esperienza. Primo, bellissimo al catamarano, comodo, lento, veloce, insomma si può far tutto. Bravi la crew, gli amici fantastici, quelli di una volta, economica, bellissimi posti. È stata una fuga dal tempo, secondo me. Da qualche parte stanotte la Vela del Mare continuerà a navigare. E forse, chiudendo gli occhi, ci sarete anche voi sdraiati a prua con il vento della Grecia sulla pelle, che tanto male non fa, molto molto figo. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: fuoco d'artificio.
1: La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Show per chiudere la nostra prima ora. Ancora buongiorno, buon venerdì da Dimensione Suono Soft, da Francesco Cavuoto. Tra poco l'informazione, poi l'ora delle Good Life. Ti faccio capire perché, in realtà l'ho capito anch'io questa mattina leggendo queste cose, perché regaliamo una rosa come simbolo dell'amore e non per esempio una pianta grassa che sicuramente dura di più e non ha neanche le spine. È proprio una cosa che ti sorprenderà. Come ti sorprende Motor City, perché a giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometri zero, aziendali e usate certificate nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana o a Pomezia in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri? Padano!

0: con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza.
4: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
5: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
6: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
7: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Petti.

0: arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica. Da Ciminelli Casa il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti: cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
1: Per piacere di arredare con Ciminelli Casa.
2: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB, oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli Casa, dove i tuoi spazi prendono vita.
3: Accendi il Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
5: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com. Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
7: Buona giornata da Valentina Lorusso. Un ragazzo di 17 anni ferito, il bilancio di un incidente stradale in via della Cecchignola, zona Euro a Roma, avvenuto nella notte. L'auto a bordo della quale viaggiava insieme ad altri due giovani è precipitata in un fossato. Per recuperare uno

0: che in corso di accertamento l'auto ha sbandato ed è uscita fuori strada precipitando all'interno di un fossato. A Castelverde si è districato un imponente dispositivo messo in campo dalla polizia nella periferia est della capitale. Il bilancio dell'operazione è di 5 arresti e 3 denunce. Il cuore dell'attività antidroga si è sviluppato a Tor Bella Monaca. Due pusher avevano trasformato una fessura nascosta all'interno di un cespuglio in un vero e proprio punto di stoccaggio. Versa ancora ricoverato in condizioni gravissime il 38enne romano che l'altro ieri è precipitato da un'altezza di 6 metri dopo che si era introdotto nell'area cantiere del Tempio di Diana nella zona di Fitta Boscaglia della conca del lago di Nemi. Mattinata di passione per i romani che utilizzano i mezzi pubblici, disagi lungo la metro C, 5 stazioni chiuse per un guasto, la circolazione è sospesa lungo la tratta compresa tra Pantano e Borghesiana. Musica, dopo il doppio appuntamento di Amsterdam e il ritorno di Eros negli stadi italiani, Ramazzotti tornerà a Roma il 16 giugno allo Stadio Olimpico. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Litigare, coccolarsi, respingersi, parlare, saltarsi addosso, urlarsi contro, baciarsi, non capirsi, guardarsi, abbracciarsi. Il vero amore.

antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare.

0: dedicata a sua madre questa canzone, Portami a ballare, Luca Barbarossa, meravigliosa. Meravigliosa canzone, meraviglioso successo delle 10:18 in questo venerdì 12 giugno su Dimensione Suonosoft. Ancora buongiorno da Francesco Gavuoto. Tra poco le Good Life, ma prima un consiglio per te. Stai per partire da Fiumicino? Non lasciare che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soltanto 5 euro al giorno e il relax continua anche dopo. Per te sconti esclusivi nei negozi, sui servizi, in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e conveniente. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota ora su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis. Buongiorno convenienza. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
6: Fai? Ma come non lo sai? Cantando supermercati Pim Iper Family Agora in uno dei punti vendita selezionati con una spesa minima di 40 euro ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
7: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
8: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
7: Corro ad allenare l'ugola!
9: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze, approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12:40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
10: Ars Medica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te ad ogni età. Centro di ortopedia, nefrologia, emodialisi, check-up personalizzati, tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute. Visita clinica arsmedica.it.
11: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
12: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo.
11: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
12: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto e incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
13: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
14: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
13: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
15: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
16: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
17: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby, è per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby, vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
18: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
19: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
20: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
21: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
22: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
23: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare è meglio un vero affare.
24: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
25: Impossibile.
24: E invece sì.
25: E magari anche ad interessi zero.
24: Anche quello.
25: Stai scherzando?
24: No, è tutto vero.
26: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
27: Dimensione Suono Soft.

E regaliamo una rosa quando dobbiamo dire a qualcuno che siamo innamorati e non per esempio una margherita, un geranio, una pianta grassa che almeno dura di più? È curioso, no? Da secoli quando vogliamo dire a qualcuno sei importante per me, tracchete, regaliamo una rosa. Eppure una rosa dura pochissimi giorni, no? Ha le spine, richiede cura, attenzione, non è esattamente la scelta più pratica del mondo e forse è proprio per questo che continua a piacerci così tanto, perché dentro una rosa c'è molto di più di un fiore, c'è la matematica, c'è la botanica, c'è persino la filosofia. Gli studiosi hanno osservato che molte strutture vegetali, comprese le rose, secondo

0: un fiore, il mare, perché il livello di stress inizia a diminuire. E forse è per questo che ricevere un mazzo di fiori continua a emozionarci anche nell'epoca delle notifiche e dell'intelligenza artificiale, perché ci ricorda qualcosa di vero, di vivo, di imperfetto. E poi diciamo una cosa: la rosa dà una lezione che vale anche per noi. Si può essere delicati senza essere fragili, si può essere gentili senza rinunciare a proteggersi. Se oggi incontri una rosa, fermati un secondo, guardala per davvero, perché forse il suo segreto non è proprio la bellezza, è l'equilibrio tra forza e delicatezza, tra profumo e spine, tra ciò che mostra al mondo e ciò che la protegge. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Amati.

0: Adelmo Fornaciari Zucchero chiude la prima metà della mattinata in questo venerdì. Dai che siamo con un piede nell'acqua salata per chi avrà la fortuna di andare al mare in questo fine settimana. Intanto le ultime notizie e poi l'ora di Segreti in Tavola.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Segreti in Tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
5: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
6: Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate.
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose.
9: Iazzoni.
10: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte. Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro. Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza!
13: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
14: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
15: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
17: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. TAEG 1,22, anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
18: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
19: Accendi su Style
9: Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
18: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
19: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapollonighetti.com.
0: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
20: Buongiorno da Valentina Lorusso, più occhi puntati sulle strade del centro storico, da Piazza Vittorio ai suoi portici, alle aree attorno alle stazioni della metropolitana, fino agli asili comunali e ai centri anziani. Il primo municipio si prepara a rafforzare la rete di controllo del territorio affidandosi alle guardie giurate private, che non avranno poteri di polizia ma il compito di osservare, monitorare e segnalare in tempo reale alle forze dell'ordine situazioni sospette. I finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito una serie di servizi straordinari nelle aree periferiche, nei principali snodi commerciali della capitale, che hanno portato alla denuncia a piede libero di 7 persone. Ad Ostia, un cittadino egiziano è stato trovato in possesso di una lama da circa 12 centimetri. In via dell'archeologia, fermato un motociclista che cercava di sottrarsi al controllo, rinvenuti alcuni grammi di sostanza stupefacente. Papa Leone è arrivato a Santa Cruz de Tenerife e si trasferirà in auto al centro di accoglienza Las Raíces per l'incontro con i migranti ospitati. Screening gratuiti, attività sportiva all'aperto, atleti olimpici e paralimpici, una giornata dedicata a prevenzione e benessere domani allo stadio De Mar-

0: a partire dalle 12.30, Vita On 2026, la manifestazione gratuita che trasformerà uno dei luoghi simbolo dello sport italiano in un grande evento aperto alla cittadinanza. Nasce Officina delle Idee, la rete nazionale che mette in connessione giovani talenti, professionisti e amministratori, una nuova community nazionale dedicata a studenti e amministratori locali, promossa da un gruppo di giovani professionisti guidati da Massimiliano Ferrini, responsabile dei rapporti istituzionali e della comunicazione del Vice Ministro degli Esteri. Ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Questa volta al di là delle fughe in avanti, delle fanfaronate, degli stop and go, delle smentite, delle minacce, questa volta siamo davvero all'epilogo. Le parole pronunciate da Trump nella sera e nella nottata, i riscontri che ci sono da chi tratta e della stessa Teheran fanno capire che siamo davvero prossimi, è questione di ore, a un'intesa solida sulla tregua nel Golfo, sulla tregua che pone fine alla guerra iniziata il 28 di febbraio con i bombardamenti americani e israeliani di Teheran e l'uccisione dell'Ayatollah Khamenei Senior. Ce n'è voluta, sappiamo benissimo, e sappiamo anche qual è stata la doccia scozzese di speranze e di delusioni. Però se davvero si è imboccata questa strada, quella di un accordo di tregua che porterà poi a una trattativa abbastanza lunga sui temi di fondo, sui dossier che sono la libera circolazione dello stretto di Hormuz, lo scongelamento dei beni iraniani all'estero e soprattutto cosa fare sul nucleare di Teheran, tutta questa lunga trattativa porterà probabilmente a una stabilizzazione ancora maggiore o al suo contrario, ma almeno per un paio di mesi. La questione sarà in mano ai diplomatici e non ai generali.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: A me i grandi gesti romantici non hanno mai convinto. L'amore sta nelle piccole cose, nelle premure di tutti i giorni e anche nel saper chiedere scusa.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Laura Pausini, vivimi, le 11:16 in diretta su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, in questo venerdì mattina insieme a Francesco Cavuoto. Ho un consiglio per te, prima di ascoltare i consigli invece di Francesca Romana Barberini con i suoi segreti in tavola. Ci sono dettagli che rendono una casa davvero speciale: la luce che entra dalle finestre, il comfort di ogni ambiente, la qualità che dura nel tempo. Per tutto il mese di giugno Modo al Serramenti ti dedica una promozione esclusiva: acquistando i tuoi nuovi infissi tutte le zanzariere saranno in omaggio. Un'occasione pensata per chi desidera eleganza, protezione e benessere in ogni stagione. Modoal Serramenti, la qualità che valorizza la tua casa. Scopri gli store a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma via Livorno 2, zona Piazza Bologna. Richiedi se vuoi il tuo preventivo gratuito sul sito modoal.it.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jae Q, ma

0: 5%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
1: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
2: E mi ricoverano.
1: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
3: In tutto il Lazio.
4: Bewex fino al 18 giugno, offerti al costo. Fiorentine di costata con osso a soli 14,99 al chilo e meloni retati italiani a solo 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel tuo Bewex preferito e sul volantino. Bewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.

0: 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Sant'Anna, acqua naturale frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Anche online.
1: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
2: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
3: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
5: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
4: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
5: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: Dem Supermercati. Arrivano le offerte al costo. Dal 10 al 18 giugno, Ichnusa, birra non filtrata, 50 centilitri, 99 centesimi.
7: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segno locali a gennaio 2026.
6: Dem, ogni giorno il meglio.
8: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
9: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo, senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
10: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
11: Dimensione suono soft.

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di

0: Everybody Hurts, R.E.M., le 11.35 con due appuntamenti al giorno, al mattino intorno a quest'ora insieme a me Francesco Gavuoto, al pomeriggio insieme a Roberto Gessi, accogliamo la nostra ambasciatrice del mondo del food con le ricette, i segreti, i consigli su come comprare la materia prima al mercato e non farsi fregare, perché a volte la fregatura è dietro l'angolo, ce li racconta tutti lei, Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Cosa cercano oggi i consumatori quando scelgono un salume? Quanto conta la tradizione? E quanto invece la praticità, la sostenibilità, anche il modo in cui viene raccontato? Bene, a Milano nei giorni scorsi il Consorzio Cacciatore Italiano ha organizzato l'Arte Italiana del Gusto, un incontro dedicato a comprendere il futuro del salame cacciatore italiano DOP attraverso dati, analisi e nuove strategie di sviluppo. Ci facciamo raccontare tutti i segreti di questo incontro da Sara Margiotta, responsabile del consorzio. Sara, bentornata a Segreti in tavola.
3: Ciao, buongiorno, grazie.
2: Senti, quanto conta anche per un consorzio che segue insomma un prodotto così conosciuto e così amato ascoltare i propri consumatori?
3: Beh, è fondamentale anche perché parliamo di un prodotto che ha attraversato anni di storia e quindi si è dovuto di volta in volta adeguare anche al contesto nel quale si inseriva. È proprio per questo infatti che il consorzio ha avviato una serie di ricerche che offrono diversi spunti di riflessione e studiano diverse componenti poi per arrivare a capire cosa serve realmente ai salamini italiani e alla cacciatora DOP per essere capiti e apprezzati dai consumatori. Abbiamo fatto quindi questo evento dove abbiamo presentato alle nostre aziende e poi ai presenti le evidenze emerse da queste ricerche, che erano quattro. La prima ricerca presentata è stata quella realizzata da Ometra, che era proprio una shopper finalizzata a capire il percepito dei consumatori sul salame cacciatore italiano. La seconda invece puntava un altro aspetto da indagare, che è la ricerca realizzata da Circana, che monitora proprio i dati del mercato italiano.

0: finalizzato a valutare quanto ci siamo, cominciamo a essere riconoscibili, riconosciuti quando le nostre campagne vanno in onda, quindi se ci ricordano, se cominciano a capire qual è il prodotto al quale facciamo riferimento e via dicendo. E i risultati hanno composto quindi un quadro dove dobbiamo appunto adesso capire dove andare a dare le pennellate finali, dove invece il dipinto è già quasi completo. Abbiamo anche rilievo del fatto che comincia, mentre in Italia diciamo è consolidato, sta cominciando invece ad andare molto bene all'estero, le vendite all'estero sono in netto aumento, quindi anche questo è un altro messaggio che ci deve dare degli input per le prossime azioni.
1: Sara, grazie mille, noi amiamo il salame cacciatore, torneremo a parlare di questo stupendo e buonissimo salume presto. Intanto grazie per essere stata con noi e buona giornata.
0: Grazie anche a voi.
1: L'appuntamento con Segreti in Tavola torna naturalmente più tardi qui su Dimensione Suono Soft. Vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: chiude la prima parte di questo venerdì, le prime tre ore, quelle classiche canoniche, dove tutto va bene. Adesso invece faremo l'ultima nel pomeriggio, l'ora della decompressione, in cui ti metto più musica, chiacchiero un po' di meno, così ti porto proprio chill fino a ora di pranzo. Anzi, fammi sapere se ti piace l'ora della decompressione, con un sì o con un no, al 320 20 41 433. Mi sembravo molto Hilary Blasi nel Grande Fratello. Vuoi votare sì, vuoi votare no all'ora della decompressione? 320 20 41 433. Il Teatro di Roma presenta la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival, Il Senso del Passato. Dal 25 giugno al 18 luglio, nel suggestivo Teatro Romano di Ostia, il mito classico incontra i linguaggi contemporanei per parlare al presente. Dal teatro greco alla danza contemporanea. Ogni sera un'esperienza completa tra spettacoli internazionali, visite nel parco archeologico e servizi dedicati. Parcheggio gratuito, navetta per Roma Piramide, punti di ristoro e convenzioni. Un festival, mille modi per viverlo. Scopri il programma su teatrodiroma.net.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione.

0: suono soft. Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.

0: Accendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
1: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
2: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis. Buongiorno convenienza.

0: Ecco, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Lavazza caffè Suerte, confezione da 4 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche online.
3: Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
0: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
5: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
6: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce, fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
8: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
9: Ben ritrovati da Valentina Lorusso. Momenti di forte tensione ieri sera in via di Torrevecchia all'interno della sede dell'ex clinica Valle Fiorita. Alle 22.40 circa i carabinieri sono intervenuti di urgenza bloccando e arrestando un 38enne del Marocco senza fissa dimora e con precedenti in evidente stato di alterazione. Ha seminato il panico nella struttura impugnando una bottiglia di vetro e un piccone e minacciando un addetto alla vigilanza. Il 35enne romano è un secondo uomo. I militari hanno dovuto estrarre il dispositivo.

0: dispositivo taser in dotazione. 7 persone denunciate per spaccio, ricettazione e detenzione illegale di armi e contraffazione è il risultato di una serie di controlli straordinari svolti dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma nelle periferie e nei principali snodi commerciali della capitale e nell'area del mercato di Porta Portese. L'operazione ha permesso di sequestrare 388 borse e accessori con falsi loghi di prestigiose maison dell'alta moda internazionale. La giunta del primo municipio Roma Centro ha approvato un protocollo d'intesa con Italpol Vigilanza per avviare il progetto Mille Occhi sul Municipio, iniziativa finalizzata a rafforzare il monitoraggio del territorio, la sicurezza urbana e la tutela degli spazi pubblici nella zona centrale della capitale. Domani e domenica torna la campagna di sensibilizzazione ambientale Ama il tuo quartiere, giornata del riciclo, raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, tessili, elettrici ed elettronici, organizzato da Ama. Il Papa, la prima tappa a Tenerife, il centro di Las Raíces, uno dei più importanti centri di accoglienza delle Isole Canarie. Il pontefice si è rivolto ai migranti invocando solidarietà e la costruzione di una società più accogliente. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Ti amo da morire, ma io voglio dei ti amo da vivere.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

tempo sarà, che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un

0: Rosa Sara, Lucio Dalla, Francesco De Gregori. L'ora è quella della decompressione, poi quella del venerdì ha tutto un altro sapore perché siamo praticamente già di merito nel fine settimana. Ci sono dettagli che rendono una casa davvero speciale. La luce che entra dalle finestre, il comfort di ogni ambiente, la qualità che dura nel tempo. Per tutto il mese di giugno, Modoal Serramenti ti dedica una promozione esclusiva. Acquistando tutti gli infissi, i tuoi nuovi infissi, tutte le zanzariere saranno in omaggio. Un'occasione pensata per chi desidera eleganza, protezione e benessere in ogni stagione. Modoal Serramenti è la qualità che valorizza la tua casa. Scopri gli store a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2, zona Piazza Bologna. Chiedi il tuo preventivo gratuito prima su modoal.it.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalpha trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalpha.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, SUP de stagione, City Car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
5: Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza.

0: via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW, da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad, in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
1: Supermercati Bim, Iperfamily Agora.
2: Ma cosa fai?
1: Ma come? Non lo sai? Cantando Supermercati Bim, Iperfamily Agora in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
2: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
3: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
2: Corro ad allenare l'ugola!
4: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
6: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suona.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
2: e usata da 0100.
1: Assistenza e ricambi da 0100.
2: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
1: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
2: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
1: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
2: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
1: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
2: Gruppo 0100.it. Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
3: E mi ricoverano.
2: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
4: In tutto il Lazio.
5: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
6: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
5: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Icnusa birra non filtrata 50 cl a soli 95 centesimi. Mare aperto tonno all'olio di oliva 6 lattine per 60 grammi a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi.
8: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
10: Impossibile.
9: E invece sì.
10: E magari anche ad interessi zero.
9: Anche quello.
10: Stai scherzando?
9: No, è tutto vero.
11: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
12: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
13: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
14: Dimensione suono soft.

0: Hater Delilah, dimensione Suonosoft, 12:37, arrivano i consigli dal mondo della salute.
1: Lifestyle Extra, in collaborazione con Ars Medica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te.

0: In associazione a questo, un esame delle urine e una ecografia renale e vescicale per fare la foto, diciamo, all'organo che noi non possiamo vedere.
1: Dottore, ma è vero che bere tanto aiuta la funzione renale?
0: Questo è un piccolo mito da sfatare, nel senso che in medio stat virtus, cioè idratarsi troppo, paradossalmente a volte può diventare anche un problema. L'idratazione deve raggiungere il litro, litro e mezzo fuori dai pasti, quindi diciamo arrivare a un 2 litri giornaliero, ma deve essere adeguata, cioè deve essere adeguata al mangiare, a un regime alimentare, a un'introduzione di elettroliti. L'esagerazione, come tutte le cose, può portare danno.
1: Grazie al dottor Lelio Polidori. Lifestyle Extra torna lunedì alle 12.35.
2: Da oltre 50 anni è la clinica che riunisce gli specialisti di tutte le discipline in un unico luogo. Clinica Ars Medica. Per te e per chi ami, la salute ha finalmente un punto di riferimento. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.

0: dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Bonobox, Frank Sinatra insieme per chiudere il nostro appuntamento, la nostra settimana. I got you under my skin.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco, zero grassi, Pavlakis, 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza.
8: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
9: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
8: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
10: Iazzoni!
8: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
11: La strada

0: via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW, da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad, in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
1: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita, vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza, tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di via Salaria 1021 e via Tiburtina angolo via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG, oppure vai su autostarflaminia.it.
2: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Asdomar, tonno all'olio di oliva, confezione da 6 per 120 grammi, 7,99 euro. Anche online.
3: Cerchi una City Car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it. Oh, ma quest'estate dove vai ad allenarti?
4: Non ti sento!
3: Ho detto, dove vai quest'estate? Io al Due Ponti Sporting Club.
4: Come? Dove?
3: Al Due Ponti Sporting Club.
4: Ah, e che fai lì?
3: Con un unico abbonamento faccio tennis, padel, nuoto, fitness, sala pesi, calcio, pilates e mi godo anche il centro benessere.
4: E adesso con questo caldo?
3: Piscina estiva gratuita inclusa. Il modo migliore per vivere l'estate. Due Ponti Sporting Club. Tutto lo sport che vuoi in un solo circolo. DuePontiSportingClub.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
6: Ben ritrovati da Valentina Lorusso. Momenti di forte tensione ieri sera all'interno dell'ex clinica Valle Fiorita. Un 38enne originario del Barocco senza fissa dimora, in stato di ebbrezza, ha seminato il panico impugnando una bottiglia di vetro e un piccone, minacciando una guardia giurata e un altro uomo. I carabinieri sono stati costretti ad estrarre il taser, che ha subito fatto desistere l'uomo, che è stato portato al Sant'Eugenio. Sara e Alicia Di Giacinto, sorelle di 16 e 12 anni, originarie di Minturno, provincia di Latina, sono scomparse la notte tra sabato e domenica da una comunità educativa protetta di Civitella Alfedena. Da quel momento nessuno ha più avuto notizie. Secondo le prime ipotesi, le ragazze si sarebbero allontanate tra le 2 e le 5 del mattino. Un'auto con tre ragazzi a bordo è finita fuori strada nella notte, è accaduto in via della Cecchignola. A quanto riferito dai vigili del fuoco, l'auto è uscita dalla carreggiata precipitando in una zona scoscesa con un dislivello di circa 5 metri. 275 allievi corso di formazione per commissari della Polizia di Stato questa mattina hanno fatto giuramento nel corso di una cerimonia all'auditorium, parco della musica, presente anche il ministro dell'interno Piantedosi. Le barriere più difficili da abbattere non sono sempre di pietra, a volte si trovano nello sguardo, nella paura o nell'indifferenza. Lo ha detto Papa Leone incontrando a Tenerife la realtà di integrazione dei migranti. Dobbiamo imparare il linguaggio della vicinanza, ha detto il pontefice, quello che si capisce più con le mani che con le parole. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: L'ipnotica Valentina Russo per chiudere il nostro appuntamento.
6: Nel senso che la sua voce ipnotizza i nostri ascoltatori. Allora, sì. Oggi, buongiorno.
5: Buongiorno.
6: Allora, oggi compleanno di Superman.
5: Auguri, Superman.
6: Pensa, lui ha usato i suoi superpoteri, sì, per salvare il mondo.
5: Auguri.
6: Tu, che superpoteri utilizzi per salvare il mondo?
5: Io, per esempio, so fare vola gigino, vola gigetto, benissimo.
6: Che cos'è questo?
5: Non lo sai, vola
6: gigetto. È difficile trasmettere così, però.
5: Si mettono dei fazzolettini di carta piccoli, dei pezzettini sull'indice, poi si fa salire l'indice e si scende col medio e fa finta che il coso è sparito e poi torna.
6: E tu passi così nel tuo giornale.
5: Sì, sì.
6: Io devo parlare un po' con tua moglie.
5: Vola Gigino, vola Gigino, vola Gigino.
6: E questo è il tuo superpotere. E quindi noi puntiamo su questo.
5: Oppure metto il tappo a corona delle bottiglie sull'occhio facendo finta di essere un pirata.
6: Perché ce ne batte?
5: Arrivederci.
6: Arrivederci.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere che non l'avrai mai.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sia.

0: C'è Giova con Mi fido di te, io sono Fabiana Sera, ti auguro ogni bene, soprattutto porta bene dire thanks God it's Friday, ci siamo arrivati finalmente all'inizio del weekend per molti, e ogni bene per te, che è il mio augurio personale. Saremo insieme fino alle 17, oggi dobbiamo fare gli auguri a Superman, e invece ti chiedo quali sono i tuoi superpoteri, perché è di questo che parleremo tra poco. Rispondimi se vuoi al 320 20 41 433 e intanto hai mai donato il 5 per 1000 a Trastevere? Qui a Roma c'è Peter Pan, l'organizzazione meravigliosa di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. E allora nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Tu puoi fare tanto, puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000, non ti costa proprio nulla. Scopri di più subito su peterpanodv.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.it.

0: Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Dem Supermercati, arrivano le offerte al costo. Dal 10 al 18 giugno, Dixan liquido lavatrice 52 lavaggi 2,34 litri, 6,99 euro.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Dem, ogni giorno il meglio.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
2: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motoroma!
3: Supermercati, Tim, Iperfamily, Agora. Ma cosa fai? Ma come, non lo sai? Cantando supermercati, Pim, Iperfamily, Agora, in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro. Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
4: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
3: Corro ad allenare l'ugola!
5: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
6: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
5: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
6: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
8: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo!
7: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
8: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto e incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
9: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
10: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, open day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
11: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
12: e usata da 0100.
11: Assistenza e ricambi da 0100.
12: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
11: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
12: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
11: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
12: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
11: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
12: Gruppo 0100.it.
13: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
14: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
15: Impossibile.
14: E invece sì.
15: E magari anche ad interessi zero.
14: Anche quello.
15: Stai scherzando?
14: No, è tutto vero.
16: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
17: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
18: MR Arredamenti, è più grande che ci sia. per arrivare e risvogliare è meglio un vero affare.
19: Dimensione suono soft.

Valentino Daniele Compigro, io ti auguro ogni bene lo facciano il primissimo pomeriggio di Dimensione Suono Soft, in una giornata in cui dobbiamo davvero fare tanti auguri a Superman e andare anche a scandagliare un po' quali sono i nostri supereroi. Mentre pensi ai tuoi, io ti parlo intanto i superpoteri, non i supereroi. Mentre pensi ai tuoi superpoteri, ti parlo di benessere e crescita personale che passano anche attraverso la cultura pop, no? Questi simboli che hanno segnato la nostra società, la nostra infanzia. Pensa un bel po' di anni fa, insomma, sto parlando del secolo scorso, era il 1938 e nasce proprio questo supereroe, Superman, che sceglie ogni giorno di usare i suoi doni straordinari per proteggere il pianeta che lo ha accolto. È la metafora, se ci pensi, una metafora perfetta della responsabilità che ognuno di noi ha verso la propria comunità e l'ambiente. Ma volendo usare una similitudine, quali sono i nostri superpoteri quotidiani? Mentre pensi ai tuoi, come ti dicevo pochi secondi fa, oltre alla vista a raggi X e la capacità di volare, su cui insomma stiamo ancora un pochino lavorando, ci sono però, se ci pensi, l'empatia, che non è semplicissima, l'ascolto dell'altra persona, che è davvero un superpotere, la gentilezza quando proprio non ci va, e la scelta consapevole di compiere gesti green a tutela della Terra. Quindi festeggiare il compleanno di Superman, che ci fa tantissimo piacere, significa anche abbracciare la filosofia della mindfulness posturale. Te la spiego, è carinissimo. Cioè, sai che la scienza ha dimostrato che assumere per 2 minuti al giorno la tipica posa di Superman, quindi dritto dritto con le mani sui fianchi, petto in fuori, addirittura riduce il cortisolo e aumenta i livelli di autostima ed energia. In pratica è un piccolo trucco di benessere psicofisico per affrontare le nostre sfide quotidiane, e chi siamo per non farlo? Cioè, proviamoci, ricordiamoci che la vera forza sta nella capacità di prenderci cura degli altri e del mondo in cui viviamo, e anche di noi stessi. In ognuno di noi, dietro gli occhiali da Clark Kent della routine di tutti i giorni, si nasconde, e non dimentichiamolo mai, un costume

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: could
1: c'è Madonna con Take a Bow, bellissimo singolo del 1994. C'è un amico che ci scrive che non ha superpoteri ovviamente da amante di Superman, però si diverte a far divertire poi grandi e piccini con un web serie a tema supereroi e non solo, utilissimo perché magari ci ispirano e anche noi possiamo scoprire qualche superpotere in più. Prima delle news voglio ricordarti questo: a giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero, pensa, in pronta consegna per te. Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali e usate certificate nelle sedi di Roma in via Aurelio e via Idrovore della Magliana e a Pomezia in via del Mare. Condizioni, dettagli e tutte le info le trovi sul sito motorcityonline.it.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Ciao patatina.
5: Ciao patatina.
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: La tua estate.

0: classico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it. Oh, ma quest'estate dove vai ad allenarti?
2: Non ti sento!
1: Ho detto, dove vai quest'estate? Io al Due Ponti Sporting Club.
2: Come? Dove?
1: Al Due Ponti Sporting Club.
2: Ah, e che fai lì?
1: Con un unico abbonamento faccio tennis, padel, nuoto, fitness, sala pesi, calcio, pilates e mi godo anche il centro benessere.
2: E adesso con questo caldo?
1: Piscina estiva gratuita inclusa. Il modo migliore per vivere l'estate. Due Ponti Sporting Club. Tutto lo sport che vuoi in un solo circolo. DuePontiSportingClub.it. Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
3: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Icnusa non filtrata, birra in bottiglia da 50 centilitri, 99 centesimi. Anche online.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
0: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
5: Sentiamo le news, sempre informati con Dimensione Suono Software, le ultime notizie dalla nostra redazione. Buon pomeriggio da Valentina Lorusso, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto stamane a Villa Doria Pamphili il Presidente della Repubblica di Corea. I due leader hanno passato in rassegna il picchietto d'onore formato dal 4° Reggimento dei Carabinieri a cavallo. Si tratta del terzo incontro in meno di un anno. Momenti di tensione ieri sera a Roma all'interno dell'ex clinica Valle Fiorita. Un 38enne originario del Marocco senza fissa dimora, in evidente stato di ebbrezza, ha seminato il panico impugnando una bottiglia di vetro e un piccone e minacciando una guardia giurata. Per fermarlo i carabinieri sono stati costretti ad estrarre il taser. Il soccorso alpino e speleologico Abruzzo ha recuperato nella tarda serata di ieri due escursionisti romani, 25-27 anni, che si erano smarriti nel tardo pomeriggio in Val Maone, sul versante Teramano del Gran Sasso. I due avevano programmato di percorrere la ferrata Danesi, a causa della nebbia presente in quota hanno perso l'orientamento. Scatta l'allarme abusivismo tra i commercianti di Roma. Secondo la Confesercenti ce ne sono tra i 20.000 e i 25.000 nella capitale e operano in diversi settori, dal turismo alla vendita al servizio di trasporto con conducente. Nel dettaglio l'associazione di categoria ha stimato circa 15.000 attività illecite. E dopo 76 anni di attività ci hanno chiuso tutto all'improvviso, parla Angelo Piccirillo, fioraio storico di Via dei Monti Parioli, che ieri mattina ha visto mettere i sigilli sul suo chiosco. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Ricordo esattamente l'istante in cui, nel mezzo della folla annoiata, mi sono accorto del tuo sguardo incantato. In quel momento ho capito cosa deve provare un'anima sperduta quando, tra tanti corpi, riconosce quello in cui sceglie di reincarnarsi.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Noemi Combriciole, ci sei tu, ci sono io, ci sono i contenuti dedicati al tuo benessere e al tuo relax. C'è qualcosa di molto importante che voglio ricordarti. Stai per partire da Fiumicino a Parole Mio, e allora non lasciare che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi, pensa, direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno. È incredibile, no, anzi, è verità. E il relax non finisce, continua anche dopo. Per te sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e tanto tanto conveniente. Easy Parking, un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota ora, vai subito su adr.it/easyparking, e per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suonosoft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
4: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo!
3: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
4: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto e incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
5: Aurica Cash & Carry, il Cash & Carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
6: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
7: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco. Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai.

artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco. Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
3: Al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Petti, passata rustica, la

0: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
1: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stossa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
2: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
3: Preparati a vivere la magia. 16 giugno, Auditorium Parco della Musica, Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali, Martin Levac e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
4: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
5: Impossibile.
4: E invece sì.
5: E magari anche ad interessi zero.
4: Anche quello.
5: Stai scherzando?
4: No, è tutto vero.
6: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
7: Dimensione Suono Soft.

oggi ce l'ho fatta resistere. Io ti auguro ogni bene, ma ti do anche una bellissima dritta che si chiama curveball crashing, ovvero se fino ad ora abbiamo rispettato il detto che c'è dalle mie parti, chi si assomiglia si piglia, oggi il nuovo trend del dating e degli incontri potrebbe essere, nella ricerca del partner, cercare qualcuno che è proprio opposto al tuo carattere, alla tua connessione, insomma al tuo, ai tuoi interessi, ovvero farsi travolgere da una palla curva, curveball crushing, perché probabilmente è più vero quell'altro detto, no? Gli opposti si attraggono. Tu quale team segui? Fammelo sapere, dai, intanto Mina.

0: Se sei fortunato, sul web dovresti trovare anche una versione rarissima interpretata da Giorgia nel 2005 live. Mamma mia, una cosa da brividi, lo ricordo ancora. 1994 invece per i Pretenders e la loro I'll Stand By You, ascoltata alle 14.51 a finire un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft. Prima delle news voglio ricordarti questo. Il Teatro di Roma presenta la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival, Il Senso del Passato, una cosa bellissima. Dal 25 giugno fino al 18 luglio nel suggestivo Teatro Romano di Ostia, il mito classico incontra i linguaggi contemporanei per parlare al presente, quindi dal teatro greco alla danza contemporanea. Ogni sera un'esperienza completa tra spettacoli internazionali, visite nel parco archeologico e servizi dedicati, parcheggio gratuito, navetta per Roma Piramide, punti ristoro e tante convenzioni. Un festival, ma mille modi per viverlo. Scopri il programma completo su teatrodiroma.net.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL Eco G.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria.

0: in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW, da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad, in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
1: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
2: Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti. Cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
3: Per il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
4: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB. Oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli Casa, dove i tuoi spazi prendono vita.
5: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
6: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a €16.950, con €4.500 di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
7: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com. Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da €14.800 con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo €2.950. Valore futuro garantito €10.858. Importo totale dovuto €13.798,02. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori, leonori.it.
8: Sentiamo le news, sempre informati con Dimensione Suono Software, le ultime notizie dalla nostra redazione.
9: Bentrovati da Francesco Certo. Il GUP di Roma ha mandato a processo l'ex parlamentare Denis Verdini in relazione al procedimento legato alle commesse di ANAS. Nel fascicolo l'accusa è quella di corruzione in concorso con altri. Al termine della Camera di Consiglio il giudice ha disposto inoltre il patteggiamento in continuazione a 2 anni e 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli, è stato condannato in abbreviato a 1 anno e 4 mesi con pena sospesa e assolto dall'accusa di turbativa d'asta. Blitz anticrimine Interfor a Tor Bella Monaca in via dell'archeologia. L'operazione ha riguardato carabinieri, guardie di finanza, polizie di Stato e polizia locale in una vasta attività di controllo del territorio. 2 le persone arrestate, denunciate altre 4 per l'occupazione abusiva di 2 appartamenti in via dell'archeologia. Gli immobili sono stati liberati e restituiti al dipartimento competente. Durante i controlli identificate 100 persone, 20 stranieri risultati irregolari sul territorio nazionale, sono stati accompagnati all'ufficio immigrazione della questura per gli accertamenti del caso. Grave incidente stradale la scorsa notte in via della Cicchignola, dove un'autovettura con a bordo 3 giovani è uscita di strada precipitando in una zona scoscesa con un dislivello di 5 metri. Sul posto vigili del fuoco e agenti del gruppo Euro della polizia locale. La guida, una 18enne che sarebbe risultata negativa ai test dell'alcol. Uno dei 2 passeggeri, entrambi 17enni, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale in codice rosso. Gli altri 2 ragazzi medicati sul posto. I mondiali di calcio, scatta stasera alle 21 il gruppo B con Canada, Bosnia e Erzegovina, alle 3 della prossima notte Stati Uniti, Paraguay. Intanto ieri nella gara inaugurale Messico, Sudafrica 2-0, stamane Corea del Sud, Repubblica Ceca 2-1. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: Se io potrò impedire a un cuore di spezzarsi, non avrò vissuto invano. Se allevierò il dolore di una vita, o guarirò una pena, o aiuterò un pettirosso caduto a rientrare nel nido, non avrò vissuto invano.

pianoforte, violino, batteria.

0: James Morrison, You Give Me Something. Alcune parole hanno un nome in cui leggi già la genesi, altre non le puoi proprio immaginare, e di una di queste ti parlo nella prossima Good Life, non prima però di averti ricordato questo. Ci sono dettagli che rendono una casa davvero speciale, per esempio la luce che entra dalle finestre, il comfort di ogni ambiente, la qualità che dura nel tempo. Pensa, per tutto il mese di giugno Modual Serramenti ti dedica una promozione esclusiva. In pratica, acquistando i tuoi nuovi infissi, tutte le zanzariere saranno in omaggio. Un'occasione pensata per chi desidera eleganza, protezione e benessere davvero in ogni stagione. Modual Serramenti, la qualità che valorizza la tua casa. Scopri subito gli store a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2 in piazza Bologna. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito sul sito modual.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
2: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo!
1: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
2: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto e incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
3: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
4: Honda Motoroma!
5: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
6: Dem Supermercati, arrivano le offerte al costo. Dal 10 al 18 giugno Asdomar, tonno all'olio di oliva 6 per 120 grammi con telo mare 7,99 euro.
7: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
6: Dem, ogni giorno il meglio.
8: Sogno una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
9: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
8: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo microtasso al 3,95%. Un esempio? Ford Puma può essere tua soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
11: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti

0: aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
3: Supermercati Pim, Iper Family Agora.
4: Ma cosa fai?
3: Ma come non lo sai? Cantando Supermercati Pim, Iper Family Agora. In uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro, ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
4: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
5: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
4: Corro ad allenare l'ugola!
6: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
4: Impossibile.
6: E invece sì.
4: E magari anche ad interessi zero.
6: Anche quello.
4: Stai scherzando?
6: No, è tutto vero.
7: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
9: MR Arredamenti è più grande che ci sia per arrivare e risparmiare. MR è un vero affare.
10: Dimensione Suono Soft.

Power of Love, Frankie Goes to Hollywood nel pomeriggio di Dimissioni Sono Soft. Venerdì lo sai che ci dedichiamo alla genesi, no? Alla radice di una parola. Oggi davvero probabilmente non te l'aspetti proprio. Io non ero proprio a conoscenza, anche perché è una parola antichissima. Andiamo a scoprire, ma sì, andiamo insieme. Sono passati 4 secoli, ma resta comunque un pilastro, tra l'altro, dell'abito formale, perché ti parlo di cravatta. È un nastro di seta, di lana, che pur non avendo alcuna funzione pratica, perché pensaci, non scalda, non regge, non protegge, è diventato con tanto orgoglio, dignità, il simbolo universale dell'eleganza e del rigore maschile. Tra l'altro aggiungo anche femminile, perché ultimamente va molto di moda anche tra noi donne. Il termine è un prestito, tra l'altro, del francese cravate con la cr, e a sua volta una corruzione del croato frat, perché siamo nel 1600, durante la guerra dei 30 anni, Luigi XIV, anche conosciuto come il Re Sole, rimane affascinato dalle truppe mercenarie croate al servizio proprio della Francia, perché questi soldati, per riconoscersi tra di loro, portano annodato al collo un fazzoletto di stoffa per distinguersi, per riconoscersi appunto, e per proteggere anche la gola dal freddo e dalle lame, no? Allora, i francesi, nel tentativo di pronunciare questi nomi dei soldati, croates,

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: from you. La voce alchemica, magnetica di Imani con You Will Never Know ci accompagna verso la fine di un'altra ora insieme. Prima delle news voglio ricordarti questo: a giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero, pensa, tutte in pronta consegna. Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometri zero, aziendali e usate certificate nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e a Pomezia in via del Mare. Condizioni, dettagli e tutte le info su motorcityonline.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza. Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile.

0: 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, SUP de stagione, City Car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
8: Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
9: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Sant'Anna, acqua naturale frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Anche online.
10: Renault Captur Full Hybrid E-Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098. Anticipo 6200 euro. 36 rate. Rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
12: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
13: Ma quest'estate dove vai ad allenarti?
14: Eh? Non ti sento!
13: Ho detto, dove vai quest'estate? Io al Due Ponti Sporting Club.
14: Come? Dove?
13: Al Due Ponti Sporting Club.
14: Ah, e che fai lì?
13: Con un unico abbonamento faccio tennis, padel, nuoto, fitness, sala pesi, calcio, pilates e mi godo anche il centro benessere.
14: E adesso con questo caldo?
13: Piscina estiva gratuita inclusa. Il modo migliore per vivere l'estate. Due Ponti Sporting Club. Tutto lo sport che vuoi in un solo circolo. DuePontiSportingClub.it.
15: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
16: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
17: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
18: Ecco le news, sempre informati con Dimension Swan Software, le ultime notizie della nostra redazione.
19: Bentrovati da Francesco Certo, inseguito da quattro ragazzi che hanno iniziato ad insultarlo e gli hanno lanciato contro un uovo. A denunciare l'aggressione omofoba alla comunità LGBTQ, vittima Gabriele, volontario del Roma Pride, insultato con offese omofobe, seguito da un gruppo di ragazzi nei pressi della stazione Battistini. Accaduto la notte del 5 giugno, il giovane aveva partecipato alla Pride Croisette, l'evento di accompagnamento alla Roma Pride, che si terrà

0: Sabato 20 giugno. Visibilmente alterato dall'alcol, ha seminato il panico nell'ex clinica Valle Fiorita di via di Torrevecchia, impugnando una bottiglia di vetro e un piccone, minacciando un addetto alla vigilanza, un romano di 35 anni e un secondo uomo. Sul posto ieri sera si sono precipitati i carabinieri del radiomobile, che hanno dovuto fare ricorso al taser per bloccare e arrestare un 38enne del Marocco senza fissa dimora. Il nordafricano inizialmente è stato condotto al Sant'Eugenio, ma qui ha rifiutato le cure mediche, è stato dunque trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo. Sorpreso mentre vendeva abusivamente diversi articoli, fra cui braccialetti, cinture, statuette e ombrelli, sul lungo tevere degli Altoviti, all'altezza di Ponte Sant'Angelo, un quarantenne senegalese è stato fermato dagli agenti dell'unità SPE della polizia locale, impegnati in un servizio mirato al contrasto del commercio illegale, ma ha reagito picchiando due agenti costretti alle cure mediche. Dopo il processo, con rito direttissimo, è arrivato la convalida dell'arresto per l'uomo. Le pattuglie hanno comunque portato a termine numerosi sequestri di merce vendute illegalmente per un totale di oltre 500 articoli, contestando sanzioni amministrative per 20.000 euro. Piano regolatore generale, la Giunta approva le nuove norme tecniche attuative, favorire la rigenerazione urbana, valorizzare e tutelare il centro storico, snellire le procedure, dotare i territori più periferici di nuovi servizi e spazi verdi e salvaguardare le aree agricole, questi i punti principali. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Cerchiamo l'equilibrio e ci innamoriamo di chi ce lo sposta.

0: rimane.
1: Malika Ayane con Adesso Qui, hanno intervistato Tom Hanks e lui tra poco ti dico cosa ha detto sul segreto per un matrimonio duraturo. Ammazza, tra un po', intanto una cosa molto molto importante. Hai già deciso a chi donare il tuo 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Proprio qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie, gratuitamente e per tutto il tempo delle cure. Perché allora non aiutare proprio questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Non costa nulla ed è di vitale importanza. Scopri di più subito su Peter Pan ODV.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: Accendi il Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
5: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
2: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business, al miglior prezzo. Fino al 14 giugno. Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99 euro e Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashancarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
3: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
4: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Dan Zero, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
5: Honda Motor Roma! 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LV.

0: Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo a Roma, da Auto Royal Company Lexus Roma Nord, in via Salaria 1259.
2: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
3: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
4: E mi ricoverano.
3: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
5: In tutto il Lazio.
6: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
7: Al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Lavazza caffè Suerte, confezione da 4 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche online.
8: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
9: e usata da 0100.
8: Assistenza e ricambi da 0100.
9: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
8: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
9: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
8: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
9: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
8: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
9: Gruppo 0100.it.
10: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
11: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
12: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Point Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
13: Dimensione suono soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Chad, il con Set Fire to the Rain, questa è Dimensione Suono Soft. Alla prima di Toy Story 5 hanno chiesto una cosa apparentemente semplice, si chiamano semplice, a Tom Hanks. Tom, ma qual è il segreto per un'unione lunghissima? Lui è sposato da un sacco di anni con la moglie. È la pazienza? È la fedeltà? È il condividere giorno dopo giorno, farsi fatti propri? Ragazzi, qui ognuno sa la propria.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: 5 giorni che ti ho perso. Quanto freddo in questa vita. Ma tu

0: che ne vogliamo parlare a fare dei meravigliosi anni 90 con Michele Zarrillo, 5 giorni, splendido modo di concludere il nostro bellissimo appuntamento nel primo pomeriggio di Dimensione Sono Soft e chiaramente anche della giornata, della settimana lavorativa. Prima di andare via voglio ricordarti questo. A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota chilometri zero. Pensa, in pronta consegna. Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometri zero, aziendali e usati e certificate nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e a Pomezia in via del Mare. Condizioni, dettagli e tutte le info le trovi con su motorcityonline.it.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
5: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
3: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo!
5: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
3: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto e incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
6: Da Pewex la parola da vale più di uno sconto. Con tutta convenienza, prezzi bloccati o ribassati su oltre 400 articoli. Consiglia Frollini Dark 400 grammi a 1,99 euro e feta greca Consiglia DOP 250 grammi a 2,59 euro. Scopri i prodotti fatto convenienza nel tuo Pewex preferito. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercato dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose.
8: Iazzoni.
9: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte. Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro. Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
10: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
11: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
12: Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti, cucine,

0: Camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
1: Con piacere di arredare con Civinelli Casa.
2: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB, oppure online su civinellicasa.it. Civinelli Casa, dove i tuoi spazi prendono vita.
3: Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto. Piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
4: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce, fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
5: Sempre fermati con Dimensione Suonsoft, le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
6: Bentrovati da Francesco Certo. Sabato ad alto rischio tensioni per quattro cortei programmati nel pomeriggio, in campo migliaia di uomini delle forze dell'ordine, ma il piano della questura prevede anche elicotteri e droni. Numerose le strade chiuse al traffico tra Prati, Esquilino, San Giovanni e Porta Pia, deviazioni per le linee del trasporto pubblico. Vediamo il dettaglio, si comincia domani alle 14 con la manifestazione del Comitato Nazionale Pro Vita, attesi in 3.500 che sfileranno da Piazza della Repubblica fino a Piazza San Giovanni, passando per Termini, Esquilino, Santa Maria Maggiore e Via Merulana. Un'ora più tardi, dalle 15 fino alle 19, è previsto il corteo dei gruppi legati a Remigrazione e Riconquista, 4.000 persone preannunciate che muoveranno da Piazza della Libertà lungo via Cola di Rienzo per raggiungere Piazza Risorgimento. Fronte contrapposto contro la remigrazione, dalle 15 alle 19 in 5.000 per il corteo del presidio antirazzista con CGL, il centro sociale La Strada e Acrobax, da Largo Corrado Ricci fino a Piazza Vittorio. Massima attenzione da parte della questura, infatti le strade sono le stesse ma con un'ora di ritardo rispetto al corteo di Pro Vita. Sempre dalle 14 fino alle 19, manifestazione dei giovani palestinesi, della rete degli studenti, con Potere al Popolo, movimenti di lotta per la casa, OSA, Cambiare Rotta, USB e altre realtà studentesche contro la remigrazione, muoveranno da Piazzale del Verano fino a Porta Pia. In 5.000 sono attesi blindato il Ministero dei Trasporti. E agli eventi preavvisati in questura si aggiunge il convegno di Futuro Nazionale del Generale Vannacci, previsto all'auditorium dalle 9 alle 19, che sarà blindato da Polizia, Carabinieri e Finanza per motivi di sicurezza. Siamo alla musica, stasera Ligabue torna a Roma sul palco dello Stadio Olimpico per una delle date evento del suo tour La Notte di Certe Notti, la nuova tournée che lo vedrà esibirsi nelle principali città italiane. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
5: Grazie Francesco, grazie come sempre alla nostra redazione. A te buon weekend, ci sentiamo sempre lunedì nel primo pomeriggio di Dimensione Suonsoft a partire dalle ore 13. Ogni bene per te.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: L'amore è per definizione un dono non meritato. Anzi, l'essere amati senza merito è la prova del vero amore.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Siamo arrivati a venerdì, è il 12 giugno 2026, sono le 17:17 minuti, questa è la tua radio del benessere, Dimensione, sono Soft. Saluto e ringrazio Fabiana Sera, io sono Roberto, anche oggi fino alle 21 tanta dolce musica per te e abbiamo iniziato con James Blunt e la sua High. Stai per partire da Fiumicino? Non lasciare che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e il relax continua anche dopo. Per te sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e conveniente. Easy Parking, un bel viaggio. Comincia dal parcheggio. Prenota ora su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, il regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: Fai? Ma come non lo sai? Cantando Supermercati Pim Iper Family Agora in uno dei punti vendita selezionati con una spesa minima di 40 euro ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
5: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
6: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
5: Corro ad allenare l'ugola!
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
5: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
8: Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza.
11: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
12: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
13: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid.

0: sue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Nella nuova puntata Pewex arriva il crudo, il cotto e il golfetta. Fiorucci prosciutto crudo Tivoli, lenti e lode cuore di prosciutto cotto e salame golfetta. Tre etti a soli 5 euro. Solo fino al 18 giugno. Un'offerta da veri cowboy. Ti aspettiamo al banco Pewex.
2: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
3: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo!
2: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
3: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto e incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
4: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
5: Honda Motor Roma!
6: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
7: Impossibile.
6: E invece sì.
7: E magari anche ad interessi zero.
6: Anche quello.
7: Stai scherzando?
6: No, è tutto vero.
8: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
9: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
10: MR Arredamenti è più grande che ci sia per arredare e risparmiare. MR è un vero affare.
11: Dimensione suono soft.

0: Che voce, Bruno Mars, Just the Way You Are su Dimensione Sono Soft, 17:36 minuti. Ora è il momento di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. E come ogni venerdì noi chiudiamo, anzi ci avviciniamo al weekend parlando di regole, di buone maniere, di galateo. Lo facciamo in compagnia di un amico, un esperto, un giornalista, scrittore e direttore del settimanale Vero, ovvero Nicola Cecchinica Santini. Nicola?
3: Eccoci.
2: Allora, abbiamo parlato di galateo dell'Oriente in qualche modo. Ci hanno scritto.
3: Sì, ormai ci verranno gli occhi a mandorla, se andiamo avanti.
2: Ci hanno scritto degli ascoltatori, sono tutti curiosi di sapere, ma le bacchette hanno lo stesso significato? Sai che noi mettiamo le posate in un certo modo per dire che abbiamo terminato, non abbiamo terminato, che si può togliere il piatto. Le bacchette, come funziona con le bacchette?
3: Partiamo intanto dall'apparecchiatura, no? E da una cosa che sembrerà scontata, ma non lo è affatto. Intanto, quando usiamo le bacchette, noi usiamo una mano sola. Cosa che quando usiamo le posate abbiamo la forchetta che si impugna a sinistra, quando la si usa per tagliare, che la usiamo a destra quando si va sulla pasta, sui formaggi, diciamo sui piatti che non richiedono l'uso anche del coltello. Il coltello si usa in genere con la mano destra, a meno che non sia mancino. Con le bacchette te le ritrovi già tutte e due posizionate a destra, non toccano mai direttamente il tavolo, ma hanno quella specie di ossicino che ricorda anche le apparecchiatura alla francese, dove si appoggiano le bacchette quando stanno a riposo e stanno alla destra della ciotola o alla destra di quella specie di vassoio che nella maggior parte delle portate orientali ci troviamo, se non addirittura nel piatto, nei ristoranti diciamo occidentali, orientali in occidente, mettiamola in questi termini qua. Le bacchette hanno sì un significato a seconda di come sono messe, un significato che è più scaramantico, direi, che non legato al bon ton. Esempio su tutti, la famosa ciotola di riso, che poi sappiamo che riso cantonese, come lo intendiamo noi coi piselli e prosciutto cotto, c'è soltanto in Italia, in Europa, già anche un po' meno in Europa, ma insomma quando ci troviamo tutte quelle situazioni lì, non si piantano come due ombrelloni in spiaggia le bacchette nel riso. Per quale motivo? Perché si pensa che piantare le bacchette nel riso sia augurare la morte alla persona che ti sta seduta di fronte.
2: Però,
3: in tema di riposo, saranno parallele e che quindi non si toccano ai due lati della ciotola o del piatto. Se invece si è finito di mangiare, nonostante si lasci nel piatto, cosa che in genere in Oriente non si fa, proprio per una questione invece di buona educazione, sono attaccate una all'altra, però sempre dritte, non hanno diciamo le 4:20 che abbiamo noi, hanno mezzogiorno e mezzo
2: e basta. Tutta Oriente, va bene, in Oriente è sempre mezzogiorno e mezzo per le bacchette. Nicola, grazie mille, perché questi sono stati preziosi, veramente segreti preziosi, no? Per come rapportarci.
3: Ma poi sai, preziosi sono anche i consigli e le domande che ci fanno i nostri ascoltatori, quindi se qualcuno ha ancora domande, andiamo avanti finché non arriviamo.
2: Mi hai preceduto, ma del resto la cucina asiatica è sempre più diffusa nel nostro paese e soprattutto sempre più amata, e quindi è bene sapere anche le regole che insomma del galateo e della tavola, appunto, di Cina, Giappone, Corea. Esatto. E allora ci sentiamo presto, buon weekend.
3: Grazie, adorata, buon weekend a tutti.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola torna invece domani mattina, noi vi aspettiamo naturalmente su Dimensione Suono Soft, non mancate. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Sempre bello e divertente riascoltare questa sua canzone. Lucio Dalla con Attenti al Lupo su Dimensione Sonosoft. Il Teatro di Roma presenta la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival, Il Senso del Passato. Dal 25 giugno al 18 luglio nel suggestivo Teatro Romano di Ostia, il mito classico incontra i linguaggi contemporanei per parlare al presente. Dal teatro greco alla danza contemporanea. Ogni sera un'esperienza completa tra spettacoli internazionali, visite nel parco archeologico e servizi dedicati. Parcheggio gratuito, navetta per Roma Piramide, punti ristoro e convenzioni. Un festival, mille modi per viverlo. Scopri il programma su teatrodiroma.net.
1: Crispy McBack o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Quando lavoro non voglio compromessi. Per questo.

0: Questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Hai fame?
7: Sì.
6: Molta?
7: No.
6: Hai voglia di uno sfizio?
7: Sì.
6: Fritto?
7: No.
6: Croccante?
7: Sì.
6: Dici sempre sì e no?
7: Eh sì.
6: Sì e no Fiorentini?
7: Sì.
8: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
9: Arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con micro tasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
10: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
11: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
10: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
12: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 €. La convenienza qui è da applausi!
10: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, SUP de stagione, City Car appena arrivate!
14: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
13: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
15: Iazzoni!
16: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
17: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
18: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
19: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a €16.950, con €4.500 di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
20: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
21: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Asdomar, tonno all'olio di oliva, confezione da 6 per 120 grammi, €7,99. Anche online.
22: Cerchi una City Car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da €14.800 con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo €2.950. Valore futuro garantito €10.858. Importo totale dovuto €13.798,02. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
0: Renault.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.

0: Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
1: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Bentrovati da Francesco Certo, tre manifestazioni in centro, una in Prati, sabato a rischio tensioni con arrivi da altre città italiane e dall'estero, 2000 agenti in campo, i controlli estesi ad aeroporti, scali ferroviari e stazioni metro, droni ed elicotteri per monitorare dall'alto. Dalle 14 alle 19 sfilerà la manifestazione del Comitato Nazionale Pro Vita contro l'aborto, in 3500 muoveranno da Piazza della Repubblica fino a Piazza San Giovanni. Dalle 15 alle 19 il corteo dei gruppi legati a Rimigrazione e Riconquista, con circa 4000 persone, muoverà da Piazza della Libertà fino a Piazza Risorgimento. Fronte contrapposto contro la rimigrazione, dalle 15 alle 19 in 5000 per il corteo del presidio antirazzista da Largo Corrado Ricci fino a Piazza Vittorio, sempre dalle 14 alle 19 manifestazione dei giovani palestinesi, della rete degli studenti con Potere al Popolo, movimenti di lotta per la casa in corteo da Piazzale del Verano fino a Porta Pia. Stamane nella Galleria Alberto Sordi, Close the Gap, la campagna COP sull'inclusione di genere, un momento di riflessione con ospiti rappresentativi, tra i quali Gino Cecchettini della Fondazione Giulia Cecchettini, che ha fatto il punto sulle disparità di genere ad oggi.
4: C'è ancora tanto da fare, Close the Gap è fondamentale per poter guardare al futuro dove la parità sia veramente un goal, ma dovrebbe essere un goal di tutti. Noi come Fondazione Giulia Cecchettini stiamo facendo il nostro, soprattutto dal punto di vista educativo, riteniamo fondamentale che per colmare quel gap bisogna partire dall'educazione, soprattutto dall'educazione nella scuola primaria, dell'infanzia e a seguire, perché solo così formeremo delle generazioni dove si guarderanno in faccia guardando una persona uguale a noi, con gli stessi diritti, con le stesse possibilità.
3: Nel calcio, la Roma ha annunciato il nuovo direttore sportivo sarà Tony D'Amico, prenderà possesso della carica dal 1 luglio. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Innamorarsi è raro, ma non difficile. La vera impresa è conservare quel sogno d'amore anche dopo la sua trasformazione in realtà, perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola.

0: Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuto. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Che voce Beyoncé con Listen su Dimensione Sonosoft. Ora un messaggio per te. Ci sono dettagli che rendono una casa davvero speciale. La luce che entra dalle finestre, il comfort di ogni ambiente, la qualità che dura nel tempo. Per tutto il mese di giugno, Modoal Serramenti ti dedica una promozione esclusiva. Acquistando i tuoi nuovi infissi, tutte le zanzariere saranno in omaggio. Un'occasione pensata per chi desidera eleganza, protezione e benessere in ogni stagione. Modoal Serramenti. La qualità che valorizza la tua casa. Scopri gli store a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma, via Livorno 2, piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
3: e usata da 0100.
2: Assistenza e ricambi da 0100.
3: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
2: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
3: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
2: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
3: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
2: 0100 da 30

0: sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
4: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
3: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
4: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
6: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo.
5: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
6: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto e incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
7: La strada.

0: 41. Se guidi una moto BMW, da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad, in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
1: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby, è per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby, vieni a trovarci, sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
2: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, open day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
4: Al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Icnusa non filtrata, birra in bottiglia da 50 centilitri, 99 centesimi.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy. Conviene.
1: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
2: E mi ricoverano!
1: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
3: In tutto il Lazio.
4: Dem Supermercati, arrivano le offerte al costo. Dal 10 al 18 giugno, Sant'Anna, acqua naturale lievemente frizzante 6x1,5 litri, 1,99 euro.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine

0: Qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
1: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
2: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
3: Impossibile.
2: E invece sì.
3: E magari anche ad interessi zero.
2: Anche quello.
3: Stai scherzando?
2: No, è tutto vero.
4: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Dimensione Suono Soft.

Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.

0: La musica più bella ogni giorno puoi ascoltarla qui insieme a noi su Dimensione Sonosoft. Siamo tornati al 1979 con Supertramp e The Logical Song. Viabilità con luce verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ed ACI.
1: Traffico da ora di punta lungo le principali arterie della capitale. Sul tratto urbano della 24 code nelle due direzioni fra l'uscita Fiorentini e la tangenziale. Anche in tangenziale si sta in coda per traffico un incidente tra Tiburtina e San Lorenzo nelle due direzioni e tra Vedere Valli e Corso di Francia nelle due direzioni anche qui per incidenti. Lunghe code in uscita da Roma sulla via Salaria per incidente tra Vede Prati Fiscali e la motorizzazione civile. Auto in fila sulla via Flaminia tra Corso Francia e Saxa Rubra in entrambe le direzioni. Attenzione sulla corda anche qui tra incidenti e traffico intenso. Si rallenta tra Cassi e Salaria e tra Nomentana e la Rustica in carreggiata interna e tra Laurentina e Romanina in esterna. Sulla linea Roma-Fiumicino aeroporto la circolazione ferroviaria è sospesa tra Ponte Galeria e Fiumicino aeroporto per un incendio in prossimità dei binari. Consulta ad ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: E se lo sconto lo scegliessi tu, scopri For You, 4 prodotti scelti da te scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Dimensione Suono Soft.

compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: quanto è bello ascoltare la sua voce, i suoi successi, e lo facciamo spesso qui su Dimensione Sono Soft perché amiamo, come te, la musica e la voce di Renato Zero, appena ritrovato con Dimmi chi dorme accanto a me. Sono le 18:51 minuti, tra poco le ultime notizie con la redazione.
1: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: Le scuole d'arte e dei mestieri di Roma Capitale aprono le porte per presentare i lavori realizzati dagli allievi e valorizzare il loro percorso di crescita artistica e professionale. Partecipando si potranno raccogliere informazioni sui corsi e sulle modalità di iscrizione. C'è tempo fino al 2 luglio per fare domanda. Parte la campagna di comunicazione di Roma Capitale per un utilizzo consapevole dei condizionatori. Oltre al condizionatore accendiamo il buonsenso. È il messaggio della campagna che invita a prendersi cura del pianeta e dell'aria che respiriamo, ottimizzando energie e spese. Roma ospita la mostra Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo, una straordinaria retrospettiva dedicata al pittore e muralista messicano più famoso al mondo, nella cornice di Villa Caffarelli ai Musei Capitolini. In esposizione anche opere di altri artisti, tra cui Frida Kahlo, José María Velasco e tanti altri. Info su comune.

0: www.roma.it.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza!

0: 1911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it. Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti. Cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
2: Con il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
3: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB, oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli Casa, dove i tuoi spazi prendono vita.
4: Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
2: Oh, ma quest'estate dove vai ad allenarti?
3: Non ti sento!
2: Ho detto, dove vai quest'estate? Io al Due Ponti Sporting Club.
3: Come? Dove?
2: Al Due Ponti Sporting Club.
3: Ah, e che fai lì?
2: Con un unico abbonamento faccio tennis, padel, nuoto, fitness, sala pesi, calcio, pilates e mi godo anche il centro benessere.
3: E adesso con questo caldo?
2: Piscina estiva gratuita inclusa. Il modo migliore per vivere l'estate. Due Ponti Sporting Club. Tutto lo sport che vuoi in un solo circolo. DuePontiSportingClub.it.
4: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Ben trovati da Francesco. Certo, l'incidente tecnico all'aereo del Papa che doveva riportare Leone da Tenerife a Roma al termine del viaggio in Spagna non potrà essere riparato immediatamente, un altro aereo verrà inviato da Madrid. Si è appreso poco fa che Leone rientrerà a Roma con un Falcon offerto da Felipe VI. Mercoledì 10 giugno, durante le operazioni di scavo al cantiere di Santa Palomba, la presenza dell'archeologo incaricato delle attività di supervisione è stata rinvenuta una porzione di strada basolata. Come previsto dalle normative in materia e come concordato con gli enti competenti, sono state effettuate le attività di pulizia del ritrovamento al fine di poter effettuare i rilievi del caso. Ieri è stato effettuato il sopralluogo della soprintendenza e in attesa delle relative determinazioni ed eventuali prescrizioni in quel punto del cantiere, un'area molto limitata e perimetrale, i lavori sono temporaneamente sospesi, lo fa sapere una nota del Campidoglio. Non avevano assunto sostanze stupefacenti.

0: ultime alcol, i sei ragazzi italiani deceduti nella strage di Crans-Montanat la notte del 1° gennaio è il risultato delle autopsie disposte sulle vittime dalla Procura di Roma. Alcuni ragazzi sono morti per inalazione del fumo dell'incendio, altri per colpa delle ustioni. L'esito degli esami aggrava la posizione dei Moretti, già accusati di disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Sciopero nazionale domani del trasporto aereo per 18 ore, in particolare coinvolgerà EasyJet, quando dalle 6 alle 24 si fermeranno piloti, assistenti di volo e il personale navigante. Al centro della protesta il rinnovo del contratto, garantite fasce di garanzia 7, 10, 18, 21 e i voli di collegamento con le isole con l'unica frequenza giornaliera Malpensa, Lampedusa, Napoli, Palermo e Napoli, Olbia. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Diciamoci la verità, da ieri sera, da quando Trump ha annullato tutti gli ordini di attacco, da quando ha fatto sapere che tutto sta per finire positivamente, siamo tutti ad aspettare l'ennesimo dietrofront. E invece arriva oggi, arriva in questo momento, la prima conferma ufficiale da parte iraniana, perché il ministro degli esteri di Teheran, Rajki, Cosa ha fatto? Ha scritto su X parole molto chiare: il memorandum di intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa della sua finalizzazione, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. In linea con il nostro approccio responsabile e trasparente, tutti i dettagli saranno condivisi con il pubblico al momento opportuno. Questa è una conferma, la più netta possibile, del fatto che siamo veramente a un passo dalla sottoscrizione di un accordo di tregua molto articolato. Viene qui confermato che tutto è stato triangolato dal governo del Pakistan, ma è chiaro altrettanto che a questo punto davvero dobbiamo aspettare la parola fine, e siamo alla vigilia del fine settimana. Tutti sanno che Trump ha annunciato che tutto potrebbe succedere domenica in Europa, a Parigi o a Ginevra più probabilmente. E allora questo potrebbe essere davvero il finale di quella che tutti considerano la guerra più devastante e forse inutile degli ultimi anni? Sì, a quanto pare proprio sì, e per essere più espliciti stanno già festeggiando, come sempre, le borse.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Tutto quello che voglio è raggiungere e toccare un altro essere umano, non solo con le mani, ma con il cuore.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Canzone bellissima, i Jarabe de Palo con La Flaca su Dimensione Sonosoft. E stasera in Good Life parleremo del più antico street food green del mondo. Stai per partire da Fiumicino? Non lasciare che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno. E il relax continua anche dopo. Per te, sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e conveniente. Easy Parking, un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota ora su adr.it/easyparking. E per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
4: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo.
3: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
4: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto e incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
5: Sogni una cantina vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
6: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
5: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
6: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 80

0: 35 anni al vostro fianco.
1: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
4: Supermercati Bim, Iperfamily Agora.
5: Ma cosa fai?
4: Ma come? Non lo sai? Cantando Supermercati Bim, Iperfamily Agora in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro, ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
5: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
6: È semplice, basta collegarsi a supermercatibim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
5: Corro ad allenare l'ungola!
7: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
8: e usata da 0100.
7: Assistenza e ricambi da 0100.
8: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
7: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
8: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
7: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
8: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
7: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
8: Gruppo 0100.it.
9: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Dan Zero, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
10: Honda Motor Roma.
11: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
12: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
13: Oh, ma sto al mercato in concessionaria!
12: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni. Una settimana di occasioni clamorose.
14: Iazzoni.
15: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte. Fiat, Citroen, DR. Più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro. Mercatone dell'auto da Iazzoni. Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
16: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
17: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
18: Impossibile.
17: E invece sì.
18: E magari anche ad interessi zero.
17: Anche quello.
18: Stai scherzando?
17: No, è tutto vero.
19: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
20: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
21: MR Arredamenti è più grande che ci sia, per arredare e risparmiare. MR
22: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Nella sera di Dimensione Sono Soft, 19:38 minuti, ultimo appuntamento Good Life di oggi, e ti faccio una domanda: hai mai assaggiato un falafel? È uno di quei cibi perfetti se ami mangiare sostenibile e con proteine vegetali. Il falafel, protagonista dell'International Falafel Day, è un alimento dalle origini antichissime che unisce gusto, tradizione e sostenibilità. Nato probabilmente in Egitto tra le comunità copte come alternativa alla carne durante i periodi di digiuno, si è diffuso nel tempo in tutto il Medio Oriente. Preparato con fave, ceci o una combinazione di entrambi, arricchito da erbe e spezie, è diventato uno dei primi cibi globali grazie ai mercati che lo trasportavano nei loro viaggi. Oggi è un simbolo dello street food internazionale, apprezzato per il suo valore nutrizionale, l'elevato contenuto di proteine vegetali e il basso impatto ambientale. Viabilità con Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ed ACI.
1: Ci sono lunghe code causate da un incidente in tangenziale direzione Stadio Olimpico, dunque code dalla Tiburtina fino alla Farnesina. Traffico rallentato in entrata in città sulla Flaminia tra il Raccordo e Corso Francia. Stasera all'Olimpico il concerto di Ligabue, da diverse ore notevole aumento del traffico in tutta la zona del Foro Italico. Code sul tratto urbano della 24 dalla tangenziale all'uscita Fiorentini direzione Raccordo. Lavori notturni sulla Cassia Bis è chiusa dalle 22 tra Castel del Cevere e Le Rughe in direzione Viterbo fino alle 6 di domani. Trasporto ferroviario fino al 15 giugno per lavori di potenziamento e manutenzione lungo la linea FL5. Sarà sospesa la circolazione dei treni tra Roma Aurelia e Civitavecchia. Attivo un servizio bus tra Roma Aurelia e Civitavecchia. In alcuni casi i bus saranno prolungati su Montalto di Castro e Grosseto. Disagio anche per i treni Freccia e alcuni intercity. Consulta ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: Pronti a risparmiare? Da MA arrivano i prodotti al costo. Fino al 18 giugno, latte Zimil parzialmente scremato un litro a 1,49 euro e Magnum Varigusti confezione da 4 a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Dimensione Suono Soft.

0: Nothing Like the Sun, uno degli album più belli in assoluto dell'intera discografia di Sting, e da questo disco abbiamo ritrovato questa sera su Dimensione Sono Soft la storica Englishman in New York. A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio, puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometri zero aziendali e usate certificate nelle sedi di Roma, in via Aurelia e via Idrobore della Magliana, e a Pomezia, in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatino!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
5: Freno, conosci Clio da 35 anni. Ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
6: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione mobile financial services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL e QG.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
10: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, SUP de stagione, City Car appena arrivate!
11: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
10: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
12: Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
13: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Petti.

0: Cerchi una City Car agile anche nel prezzo. Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it. Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaeku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso a 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
1: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4.
2: Accendi il Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip, non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
4: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
5: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Buonasera da Francesco Certo. Papa Leone XIV sta attualmente volando verso Roma a bordo di un Jet Falcon decollato da Tenerife e messo a disposizione da Re Filippo VI dopo che un problema meccanico ha impedito al suo aereo di partire come previsto. Mercoledì 10 giugno, durante le operazioni di scavo al cantiere di Santa Palomba, alla presenza dell'archeologo incaricato delle attività di supervisione, è stata rinvenuta una porzione di strada basolata. Ieri è stato effettuato il sopralluogo della soprintendenza e, in attesa delle relative determinazioni ed eventuali prescrizioni in quel punto del cantiere, un'area molto limitata e perimetrale, i lavori sono temporaneamente sospesi, lo fa sapere il Campidoglio. La giunta del primo municipio Roma Centro ha approvato il protocollo d'intesa con Italpol Vigilanza per l'attivazione del progetto di collaborazione informativa Mille Occhi sul Municipio, iniziativa che si inserisce nell'ambito del programma nazionale Mille Occhi sulle Città, promosso dal Ministero dell'Interno in collaborazione con ANCI e le associazioni rappresentative degli istituti di vigilanza privata. Stamane nella Galleria Alberto Sordi la campagna Coop Close the Gap per l'inclusione di genere, uno spazio di riflessione in piazza per la sensibilizzazione sul tema, è intervenuta anche l'assessore alle attività produttive, pari opportunità e attrazione e investimenti di Roma Capitale, Monica Lucarelli.
7: Penso che sia molto importante che le istituzioni scendano sul territorio nel parlare di educazione sessuo-affettiva. È importante farlo sul territorio perché è importante farlo con le persone, in spazi di partecipazione come questo. Il tema della violenza sulle donne è un tema che si riesce a sconfiggere solamente insieme, uomini e donne. La speranza risiede nel fatto che però i giovani e le giovani, per fortuna, già sono verso la parità.
6: È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
8: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
9: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Lazio. Weekend con sole assoluto protagonista e con alta pressione ben salda, a garanzia di tempo stabile ed assolato e con temperature massime in lieve aumento, picchi che a Roma oscilleranno intorno ai 30 gradi, caldo sì ma senza particolari eccessi. La ventilazione sarà debole e con mar Tirreno calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: Niente è più intimo di due pensieri che riescono a toccarsi.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: La sera è più dolce con la musica di Dimensione Sono Soft. Abbiamo appena ascoltato Vasco Rossi e la sua Sto pensando a te. Un messaggio importantissimo. Sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla, a loro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli. E tutto questo grazie a Peter Pan. È un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. E allora dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. È semplice ed è vitale. Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.

0: Latina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Fai? Ma come non lo sai? Cantando supermercati, PIM, Iperfamily Agora, in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro. Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
3: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
2: Corro ad allenare l'ugola!
4: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
5: E mi ricoverano!
4: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
6: In tutto il Lazio.
7: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi, è per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi, vieni a trovarci, sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
8: Dem Supermercati, arrivano le offerte al costo. Dal 10 al 18 giugno, Ichnusa, birra non filtrata, 50 centilitri, 99 centesimi.
9: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
8: Dei supermercati Dem. Ogni giorno il meglio.
10: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
11: E usata da 0100.
10: Assistenza e ricambi da 0100.
11: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
10: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
11: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
10: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
11: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
10: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
11: gruppo 0100.it.
12: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
13: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
14: Oh, ma quest'estate dove vai ad allenarti?
15: Non ti sento!
14: Ho detto, dove vai quest'estate? Io al Due Ponti Sporting Club.
15: Come? Dove?
14: Al Due Ponti Sporting Club.
15: Ah, e che fai lì?
14: Con un unico abbonamento faccio tennis, padel, nuoto, fitness, sala pesi, calcio, pilates e mi godo anche il centro benessere.
15: E adesso con questo caldo?
14: Piscina estiva gratuita inclusa. Il modo migliore per vivere l'estate. Due Ponti Sporting Club. Tutto lo sport che vuoi in un solo circolo. duepontisportingclub.it.
16: Accendi il Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
17: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
18: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
19: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
20: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
21: Impossibile.
20: E invece sì.
21: E magari anche ad interessi zero.
20: Anche quello.
21: Stai scherzando?
20: No, è tutto vero.
22: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
23: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni.
0: sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
5: MR Arredamenti è più grande che ci sia, per arrivare e risparmiare è meglio affari.
6: Dimensione suono soft.

dimensione sono soft. E attenzione, perché il 19 giugno uscirà Daie. È praticamente una raccolta di brani live che sono stati eseguiti nel corso degli ultimi tour. Quindi 19 giugno uscirà questo nuovo disco per Antonello Venditti, e poi sarà anche protagonista del grande evento, il grande concerto, insieme a tanti altri artisti. Appuntamento che si chiama Vita, il concerto, e sarà il 22 giugno al Circo Massimo qui a Roma.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: capolavoro della musica italiana per concludere l'appuntamento del venerdì insieme qui su Dimensione Sono Soft, Lucio Battisti con La canzone del sole. E prima delle notizie, un messaggio. Il Teatro di Roma presenta la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival, Il senso del passato. Dal 25 giugno al 18 luglio, nel suggestivo Teatro Romano di Ostia, il mito classico incontra i linguaggi contemporanei per parlare al presente, dal teatro greco alla danza contemporanea. Ogni sera un'esperienza completa tra spettacoli internazionali, visite nel parco archeologico e servizi dedicati. Parcheggio gratuito, navetta per Roma Piramide, punti ristoro e convenzioni. Un festival, mille modi per viverlo. Scopri il programma su teatrodiroma.net.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: Logico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
3: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
4: Cerchi una City Car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori, leonori.it.
5: Oh, buongiorno, anche lei qui?
6: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
5: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro.
8: La convenienza qui è da applausi.
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
11: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita. Vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di via Salaria 1021 e via Tiburtina angolo via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
12: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
13: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
14: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo.
13: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
14: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto e incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
15: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
16: Buonasera da Francesco. Certo, Papa Leone sta attualmente volando verso Roma a bordo di un Jet Falcon messo a disposizione dal re Filippo VI e decollato da Tenerife dopo che un problema meccanico ha impedito al suo aereo di partire come previsto. L'arrivo a Roma intorno alle 23. Mercoledì 10 giugno, durante le operazioni di scavo al cantiere di Santa Palomba, è stata rinvenuta una porzione di strada basolata, lavori sospesi in attesa delle determinazioni delle eventuali prescrizioni della soprintendenza. Tre manifestazioni in centro, una in Prati, si profila un sabato a rischio tensioni con arrivi da altre città italiane dall'estero, 2000 gli agenti in campo, controlli estesi ad aeroporti, scali ferroviari e stazioni metro, droni ed elicotteri per monitorare dall'alto. Nel dettaglio, dalle 14 alle 19 la manifestazione del Comitato Nazionale Pro Vita, con 3.500 partecipanti che muoveranno da Piazza della Repubblica fino a Piazza San Giovanni. Dalle 15 alle 19 il corteo dei gruppi legati a Remigrazione e Riconquista, con 4.000 persone che si muoverà da Piazza della Libertà per raggiungere Piazza Risorgimento. Sul fronte contrapposto contro la rimigrazione, dalle 15 alle 19 in 5.000 per il corteo del presidio antirazzista dai fori imperiali fino a Piazza Vittorio, e ancora dalle 14 alle 19 la manifestazione dei giovani palestinesi, della rete degli studenti con Potere al Popolo, movimenti di lotta per la casa e altre realtà studentesche che muoveranno da Piazza del Verano fino a Porta Pia blindato il Ministero dei Trasporti. Sempre domani la prima giornata della Costituente Nazionale di Futuro Nazionale, la creatura del generale Vannacci all'Auditorium della Conciliazione. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
17: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
18: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Lazio. Weekend con sole assoluto protagonista e con alta pressione ben salda, a garanzia di tempo stabile ed assolato e con temperature massime in lieve aumento. Picchi che a Roma oscilleranno intorno ai 30 gradi. Caldo sì, ma senza particolari eccessi. La ventilazione sarà debole e con mar Tirreno calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
15: E anche per questo venerdì sera siamo ai saluti. Sono Roberto, grazie per l'ascolto. Ovviamente la serata prosegue con le nostre canzoni d'amore. Domani mattina ufficialmente inizierà il weekend puntuale alle 6 con Silvia Giansanti, quindi ti auguro una buona serata, ti auguro un buon weekend e ci ritroveremo lunedì prossimo alle 17 qui sulla tua radio del benessere. Ciao!
17: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
19: L'amore è una strada a senso unico. Parte da te stesso e va verso gli altri. Se pensi di trattenere per te qualcosa o qualcuno, anche per un attimo, l'amore ti muore tra le dita.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft. E tu?

0: versione suono soft.
1: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
2: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo!
1: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
2: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto e incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
3: Aurica Cash & Carry, il Cash & Carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99€ e Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99€ al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
4: Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti. Cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Scosa Cucine e Moretti Compact.
5: Il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
6: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB, oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli Casa, dove i tuoi spazi prendono vita.
7: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
9: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
10: E mi ricoverano.
9: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
11: In tutto il Lazio.
12: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaiku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio, Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
13: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
14: Honda Moto Roma!
15: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
16: Preparati a vivere la magia. 16 giugno, Auditorium Parco della Musica. Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali. Martin Levac e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
17: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
18: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.

0: d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette e gli snecchini!
7: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
8: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
9: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
8: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
10: Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
11: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
12: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Fresh, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest, We Are The Sound.
13: Oh, ma quest'estate dove vai ad allenarti?
14: Non ti sento!
13: Ho detto, dove vai quest'estate? Io al Due Ponti Sporting Club.
14: Come? Dove?
13: Al Due Ponti Sporting Club.
14: Ah, e che fai lì?
13: Con un unico abbonamento faccio tennis, padel, nuoto, fitness, sala pesi, calcio, pilates e mi godo anche il centro benessere.
14: E adesso con questo caldo?
13: Piscina estiva gratuita inclusa. Il modo migliore per vivere l'estate. Due Ponti Sporting Club. Tutto lo sport che vuoi in un solo circolo. DuePontiSportingClub.it.
15: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Dopo il sole viene la pioggia. Il vento soffia. E noi due, qui, ad immaginare un nuovo giorno, ancora insieme. Amore mio.

0: Dimensione suono soft.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
6: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo.
5: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
6: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto e incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
7: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Sant'Anna, acqua naturale frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Anche online.
8: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
9: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
10: Ma quest'estate dove vai ad allenarti?
11: Non ti sento!
10: Ho detto, dove vai quest'estate? Io al Due Ponti Sporting Club.
11: Come? Dove?
10: Al Due Ponti Sporting Club.
11: Ah, e che fai lì?
10: Con un unico abbonamento faccio tennis, padel, nuoto, fitness, sala pesi, calcio, pilates e mi godo anche il centro benessere.
11: E adesso con questo caldo?
10: Piscina estiva gratuita inclusa. Il modo migliore per vivere

0: Due Ponti Sporting Club, tutto lo sport che vuoi in un solo circolo. duepontisportingclub.it.
1: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
2: Impossibile.
1: E invece sì.
2: E magari anche ad interessi zero.
1: Anche quello.
2: Stai scherzando?
1: No, è tutto vero.
3: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
4: Canzoni d'amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6 x 65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.

0: Gli Agora, in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro, ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
1: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
2: È semplice, basta collegarsi a supermercatipin.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
1: Corro ad allenare l'ugola!
3: Preparati a vivere la magia. 16 giugno, Auditorium Parco della Musica, Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali, Martin Levaque e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Sonoro.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ho toccato il tuo cuore. L'ho tenuto stretto fino a che non lo sentivo battere e spingere contro il palmo della mia mano. Lo proteggevo da ogni tristezza, da ogni paura e solitudine. E tu mi hai ripagato con il contrario di ciò che io ho tenuto lontano da te.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
4: DEM Supermercati. Arrivano le offerte al costo. Dal 10 al 18 giugno Dixan liquido lavatrice 52 lavaggi 2,34 litri 6,99 euro.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: DEM, ogni giorno il meglio.
6: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
7: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
6: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
7: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
9: E usata da 0100.
8: Assistenza e ricambi da 0100.
9: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
8: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
9: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
8: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
9: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
8: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
9: Gruppo 0100.it.
10: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
11: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
12: Impossibile.
11: E invece sì.
12: E magari anche ad interessi zero.
11: Anche quello.
12: Stai scherzando?
11: No, è tutto vero.
13: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.

0: tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Nina, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
0: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
5: Oh, ma quest'estate dove vai ad allenarti?
6: Non ti sento!
5: Ho detto, dove vai quest'estate? Io al Due Ponti Sporting Club.
6: Come? Dove?
5: Al Due Ponti Sporting Club.
6: Ah, e che fai lì?
5: Con un unico abbonamento faccio tennis, padel, nuoto, fitness, sala pesi, calcio, pilates e mi godo anche il centro benessere.
6: E adesso con questo caldo?
5: Piscina estiva gratuita inclusa. Il modo migliore per vivere l'estate. Due Ponti Sporting Club. Tutto lo sport che vuoi in un solo circolo. DuePontiSportingClub.it.
7: Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ami perché ami. Per chimica, per incastro, per destino. Ami proprio quella persona perché è lei. E basta.

0: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Anna, come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Pago certe debolezze. Gli stupidi rancori con i quali ho consumato giorno dopo giorno l'incrollabile idea che avevi di me. Ma ovunque io vada, saprai che qualsiasi cosa accada, il mio pensiero non baderà a distanze e nel giro di un istante sarò lì. Perché la nuda verità è che

prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.